0: Ciao.
1: Niente, volevo riferirmi al discorso di ieri che una radioascoltatrice ha detto che lei ama il caldo. Io amo il caldo come lei, perché sono come le foglie in inverno, cado, per cui sono sempre malata. D'estate adoro il caldo, non preferisco avere l'aria condizionata, anche in macchina non l'accendo mai.
0: Certo.
1: In casa preferirei se non l'accendessero, ma purtroppo mio marito
0: gli altri si squagliano
1: e devo stare anche a quello che piace anche agli altri.
2: Certo, ma
1: però
2: quindi...
1: io d'inverno soffro, preferisco molto di più il caldo che il freddo. Anche se sudo, che poi non è che sudo tantissimo,
0: anche
1: perché
0: normale,
1: appunto,
0: queste temperature,
1: avendo problemi non sudo tanto, però preferisco il caldo.
0: Vabbè.
1: Per cui mi riferisco alla radioascoltatrice di ieri.
0: Sì.
1: Comunque buona giornata a tutti, un bacione a tutti quelli che ascoltano. Ciao Max, ciao Leti.
0: Ciao Maria, che volevi dire a Maria?
2: No, nel senso che anche con questo caldo non sta con l'aria condizionata a casa, mamma mia. È dura.
0: No, ma a un certo punto Maria ha detto anche in auto, cioè se tu sali su un'auto che è stata ferma al sole, cioè tu riesci a non accendere l'aria o perlomeno a tenere tutti i finestrini giù. No, ma ne conosco di persone così, conosco. Anche perché anche i più freddolosi, la Leti anche, per esempio, una che non ama l'aria condizionata, non l'amava fino alle temperature di questi giorni.
2: Come
0: fai? Però io dico, esiste anche, non esiste solo il bianco e nero, esistono le sfumature di grigio.
2: Sì, sì.
0: Uno non dice che devi stare al freddo, ma nemmeno caldo caldo si trova un equilibrio. Però
2: ognuno poi.
0: Sono abitudini, capacità, non lo so, va bene. Sull'Italia, sul calcio.
3: Buongiorno
0: Mattini,
3: buongiorno Schizia. Buongiorno Max, buongiorno Leti, Ernesto da Rossano. Ma siamo sicuri che ci vuole l'allenatore?
0: Per l'Italia.
3: Il problema è che non ci sono i calciatori.
0: Siamo d'accordo, però, ma anche per quello ci vuole un bravo allenatore. Perché
2: per
0: con
2: saper scegliere bravi giocatori.
0: La poca materia prima che ho, scelgo quelli buoni o quelli più adatti, quelli
2: certo.
0: più funzionali. Cioè, funzionali, voglio dire, anche la Spagna, no? A parte Yamal, non ha i campioni come la Francia, come anche l'Argentina, che presi singolarmente sono nomi importanti, non ha più i nomoni di una volta, però gioca da squadra. E quindi se hai un bravo allenatore, lì è proprio una scuola di vita in Spagna, giocare in quel modo, quindi che non ti fanno mai vedere il pallone, te lo nascondono, lì non importa il campione, tutti entrano in un contesto, e quindi se trovi un allenatore, non dico che ti faccia giocare come la Spagna, ma dice non ho grande qualità, ma punto sul collettivo, e può essere che insomma ti fa fare insomma una figura migliore rispetto a quelle che abbiamo fatto negli ultimi anni. Poi non so se avete sentito, a proposito dei mondiali, si è deciso, adesso si sta decidendo, dalle 48 squadre alle 64 squadre,
2: addirittura 64,
0: sì, al prossimo mondiale
2: più.
0: Che è in Sud America, quindi okay. Se questo è durato una vita, più di un mese,
2: più
0: di un mese e mezzo, insomma l'altro durerà ancora di più. Perché? Perché l'obiettivo
2: doppio.
0: Della CONMEBOL, della FIFA, delle varie federazioni
2: è far partecipare a tutti
0: e mettere ancora più squadre, per mettere quelle che al mondiale non ci sono mai arrivate, è tipo l'Italia appunto. Quindi capito, facciamo tutti
2: forse
0: i film,
2: così riusciremo.
0: Tre mondiali saltati non è da, no, è da big del mondo. Vabbè, dai, mettiamo Michael Jackson, Justin Timberlake. Sì.

0: Justin Timberlake, Never Feel So Good, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Adesso che entri la Leti.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Ci pensa la Leti a migliorarcela. Buongiorno,
2: sì,
0: la Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Che hai portato per colazione?
2: Ho portato delle notizie.
0: Che buone.
2: Giustamente. Allora, ne ho portate 4. Intanto so che non riuscirei a darle tutte, proviamo.
0: Va bene, perfetto. Allora, per avere un aumento,
2: sì,
0: c'è una strategia, un aumento, parliamo di
2: stipendio.
0: Soldi, stipendio, okay, lavoro. Come faccio a chiedere un aumento? C'è uno studio di una fondazione di Berlino che rileva che spesso e volentieri gli uomini, più delle,
2: sì,
0: donne, sono propensi, diciamo più del sesso femminile, appunto, a presentarsi dal proprio datore di lavoro con un'offerta ricevuta da un'altra azienda e dire in sostanza o mi aumentate oppure me ne vado. Capito?
2: Sì, no, beh,
0: così si riesce a ottenere. Le donne sono più restie a fare questo, a usare questo tipo di tattica, che poi qualche volta è vera, altre volte c'è chi bleffa, no?
2: Certo.
0: Quindi questa maggiore disponibilità a usare le occasioni esterne come leva negoziale contribuirebbe anche, diciamo, le differenze retributive, dicono. Il punto interessante non è soltanto chi guadagna di più e quanto siamo capaci di farci riconoscere. Appunto, quanto riusciamo a spingere sul nostro valore, capito?
2: È quello il discorso, perché poi tu vai lì, ok, mi hanno offerto di più, quindi o magari mi hai dato un aumento o me ne vado, dipende pure come lavori tu, perché poi il datore potrebbe dire vabbè, ciao,
0: devo dire a me non piacerebbe fare una cosa del genere, però mi è capitato, no, non volendo, nel senso che
2: perché avevi un'offerta vera,
0: avevo un'offerta vera e volevo valutarla, però mi hanno fermato dicendo no, guarda, resta qui, ti diamo un aumento, ma non era quello il mio intento,
2: sì,
0: devo dire, non era quello il mio intento, però il mio intento all'inizio era fare un'altra esperienza, perché poi dopo un po' c'hai voglia di fare altre cose, no?
2: No, questo senza dubbio.
0: Cioè, sei curioso, però pur stando bene, attenzione, non mi riferisco a Kiss, mi riferisco ai tanti lavori che faccio, insomma. Poi, non so se lo sai, Laleti, quante volte abbiamo visto nei film di fantascienza gli abiti, quelli là che tu premi un pulsantino e ti vesti in un attimo. Questo tipo di abito, l'abito che si veste da solo, sta diventando realtà. Perché ricercatori in Corea del Sud, il paese che tu tanto ami, anche
2: che stanno avanti
0: insieme a quelli di Stanford, quindi l'università, ecco, hanno realizzato abiti dotati di morbidi tubi pneumatici che scorrono lungo il corpo come delle piante rampicanti. Il sistema può vestire una persona in circa 10 secondi anche mentre si muove senza che utilizzi le mani, e sarà l'inizio del futuro della vestizione rapida, come abbiamo visto qualche volta con i costumi dei supereroi, c'è presente quelli che si vestono in un attimo?
2: Vabbè, sì.
0: Ma che lo fanno?
2: Sì.
0: Presto potremmo avere come i film di fantascienza un vestito che tu ci clicchi il bottoncino e ti si veste e ti cambia in un attimo.
2: Sai cosa mi hai fatto pensare?
0: Resta il fatto che ti devi lavare prima, però.
2: Certo. Sai cosa mi hai fatto pensare invece? Non so per quale motivo mi è venuto in mente Nirvana, dove c'era lei praticamente.
0: Ma il film, dici?
2: Sì, il film, dove lei cambiava però colore dell'abito. Cioè, quindi gli cambiava colore ogni tanto. Non so, mi è venuto in mente lei.
0: Sai che non l'ho visto sto film, non ce l'ho presente.
2: Non l'hai visto?
0: No, l'avrò visto, ma non mi viene in mente. Ma mi viene in mente più che altro quella dei debuttanti, che quella blu si trasformava in chi voleva. Anche
2: allora
0: preso
2: quello
0: il
2: non c'entra. Vabbè, col vestito incorporato, ho capito.
0: Quello dove c'è Wolverine, com'è che si chiama?
2: Quello? Non è quello, non viene a me, però ad esempio.
0: Quello. Vabbè, per dire, c'era quella tutta con blu, che era una specie di, è una mutante, anzi non una specie, che era capace di vestirsi in qualunque modo e anche di cambiare qualunque colore della pelle e qualunque look e somigliare a chi voleva. Va bene, allora, poi altra notizia di secondo piano. In Perù è arrivata una generazione di bambini chiamati Holland, avete capito bene. La Coppa del Mondo ha prodotto un effetto inatteso sui registri anagrafici dell'America Latina. In Perù centinaia di neonati hanno ricevuto nomi ispirati a Erling Holland, nonostante la nazionale peruviana non avesse partecipato, no, ai mondiali. E allora restano diffusissimi anche nomi come Lionel e non Lionel, Neymar e Cristiano, ma negli ultimi giorni boom di bambini che si chiamano Holland, capito?
2: Sì. Pensa che un bambino sarebbe stato chiamato addirittura Mondial, cioè mondiale.
0: Vabbè, c'hanno fantasia da quelle parti, quindi mi piace. Però Holland, che poi è il cognome, no? Insomma, vabbè, però va bene lo stesso.
2: Va
0: chiamola
2: bene,
0: che
2: va
0: sei,
2: bene,
0: sei praticamente un vichingo. Mettiamo la nuova di Katy Perry, Watch It Burn.

La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri. Hey, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: finale. Allora, pronti a confrontarci su tutti i temi che abbiamo trattato nelle notizie di secondo piano, dal calcio a, che ne so, le notizie quelle più leggere, tipo i presto arriveranno gli abiti che ci, insomma, vestono in un secondo, in pochi secondi perlomeno. Qualcuno dice, ma noi in Italia già l'avevamo fatto,
1: ricordi? Ragazzi, volete mettere il sistema di vestizione veloce di Fantozzi e Pina? Dai!
0: C'è ragione Federico,
2: o
0: ce lo scrive.
2: Magari anche quelli che si asciugano da soli, tipo quelli di Ritorno al Futuro, che lo si asciuga in un attimo.
0: Ecco, l'Italia arriverà, come anche le scarpe che si allacciano da sole, no? Che mette Marty, che indossa Marty McFly. No, c'era anche, devo ringraziare tanti amici che prima c'avevo sto loop mentale, come si chiama il film, quel personaggio, erano gli X-Men, in tanti ci hanno scritto X-Men.
2: Mistica.
0: E lei è Mistica, che praticamente diventava chi voleva, quindi si vestiva anche all'istante, così come voleva.
2: Sì.
0: Che cosa meravigliosa sarebbe. Quindi qualcuno, un po' come le macchine di Transformer, no? I robot di Transformer che diventano qualunque auto, camion, quello che vogliono. Insomma, vorrei avere un potere di questo tipo. Però si va verso un futuro dove ci basterà acquistare l'abito che era chiuso in un cilindro piccolino, anzi una semisfera, neanche, lo metti addosso sul petto, tipo un altro supereroe, come si chiama quello che c'ha la cosa in petto?
2: Ah sì, ok, guarda, stamattina mi stai veramente intrippando, mannaggio, con tutti questi film.
0: Quello di Stark, di Tony Stark,
2: sì,
0: com'è che
2: Stark
0: si chiama? Provo con la rete, vedo che subito ci scrivono. Oh.
2: Sì, infatti, facciamoci aiutare degli
0: quello
2: ascoltatori.
0: Quello che c'ha i motori sotto le mani.
2: Aspetta, film di Tony Stark, ho capito, ma io
0: veramente,
2: non lo so.
0: Veramente, guarda.
2: Ma pure a me non mi vengono.
0: Sto vedendo se rispondono, vedo che arrivano dei messaggi intanto, dai.
2: Iron Man.
0: Ecco. Dai,
2: vedi. Me l'ha dati tutti, se vuoi. Vabbè. C'ho Avenger, ce l'ho tutti,
0: Pronto.
3: Buongiorno Max, buongiorno Aleti.
0: Sul calcio.
3: Niente, mi sento intervenire questa mattina.
0: Vai.
3: Ho sentito Max che diceva che la Spagna, che ha vinto il mondiale, non possiede campioni. Ma mi sento di dissentire.
0: Li senti?
3: Se paragonata anche la stessa Francia, comunque di campioni ne ha.
0: Certo.
3: Basti
0: certo.
3: Leggere soltanto la formazione.
0: Tira
3: la Spagna
0: nome.
3: Che sta andando in mondiale possiede Rodri, ex pallone d'oro, Yamal, futuro pallone d'oro nei prossimi 10 anni. Dani Olmo.
0: Sì, vabbè, raga, ma non sono a livello di Dembélé, Mbappé, a parte solo Yamal. Ma, no, ma io non dicevo tanto, anche la Spagna sicuramente dei campioni, non ne ha quanti, per esempio, la Francia, ma più che altro esaltavo il loro modo di giocare come collettivo.
2: Certo,
0: e poi da sempre,
2: squadra.
0: Da sempre la Spagna hanno quel maledetto tiki-taka, come lo volete chiamare, quella cosa che ti nascondono il pallone, anche quando non ci sono giocatori formidabili, entrano in quel contesto e diventano forti tutti, quello intendevo dire. Non punta sui campioni ma più sul collettivo, lì conta proprio la scuola del calcio spagnolo, che insomma gli allenatori hanno sempre quella mentalità di far girare palla. Volevo salutare, ce la faccio? Stavo
2: vedendo
0: 30 secondi.
2: Sì.
0: Anche Andrea, anche lui aspetta che sul caldo, vai.
4: Il caldo va bene, ma cuocere a fuoco lento proprio no, che caspita.
0: Perché un'ascoltatrice diceva viva il caldo sempre, comunque
2: sempre,
0: non sempre, ragazzi, poi esistono le temperature che possono essere gestite, diciamo, a metà, non è che uno ho troppo freddo o troppo caldo, va bene, però complimenti, io farei un applauso, ragazzi, a chi riesce a stare con l'aria condizionata spenta in un auto bollente. Bravi veramente. Mamma mia, altro che X-Men, capito?

0: Serena Brancale, Levante, Delia al mio paese nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ce lo dice la Liti, buongiorno.
2: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, l'oroscopo dei mattinieri, 3 segni zodiacali. I più fortunati di oggi, martedì 21 luglio, 3ª posizione. Per quale segno zodiacale?
2: Per il segno dello Scorpione. Avrete il carisma giusto per convincere chi vi circonderà e una decisione presa oggi potrebbe rivelarsi particolarmente fortunata nelle prossime settimane.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale?
2: Il segno dell'acquario, la creatività sarà al massimo e un'intuizione improvvisa vi porterà una soluzione brillante a un problema che sembrava irrisolvibile.
0: Al primo posto, sbadigliando.
2: Si è sentito comunque anche in onda.
0: Al primo posto quale segno c'è?
2: Il segno della bilancia. Un dialogo chiarificatore aprirà la strada a un accordo vantaggioso, mentre il fascino personale vi aiuterà a conquistare nuove simpatie.
0: Va bene, allora,
2: ci sei?
0: Sì, sì, no, stavo pensando che siccome lo sbadiglio è contagioso, mi dite se vi ho fatto sbadigliare adesso.
2: Dai, ecco, ma io non lo so.
0: Avete sbadigliato anche voi. Ma allora, siamo pronti in riepilogo, grazie Laleti. Vai.
2: Mi ha fatto in mente Homer Simpson. Allora, no, un'altra cosa. In 3ª posizione il segno dello Scorpione, in 2ª posizione il segno dell'Acquario, in 1ª posizione il segno della Bilancia.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo?
0: Chi?
1: Il calendario dei mattinieri.
0: Laleti, so che sono fonte di ispirazione per te. Buongiorno mattinieri, su Radio Kiss Kiss il nostro calendario, la data 21 luglio, cosa si celebra e cosa ricordiamo?
2: Allora, con calma, iniziamo dai santi del giorno. San Lorenzo da Brindisi, San Daniele, fino a qua è facile.
0: Quello del prosciutto.
2: Sant'Alberico, ed è facile anche questa. Aspetta, Sant'Arbogasto.
0: Arbogasto.
2: E Santa Prassede
0: di Roma. Ma come, ci sono anche i film anni 60. Prassede diceva De Sica.
2: Onestamente a me non mi è venuto in mente in Prassede degli anni 90.
0: Vittorio De Sica era un Christian De Sica. Vai.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Il 21 luglio del 1946 viene realizzata la prima vincita alla schedina. A 2 mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal, Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato.
0: Sì, perché era il 12, non c'era il 13.
2: No,
0: allora.
2: C'era il 12. Sì? Che porta nelle sue tasche l'invidiabile somma di 460.846 lire.
0: 400.000 lire, capito?
2: Stiamo parlando di una cifra importante per i tempi, ma adesso è nulla, però stiamo parlando veramente di...
0: circa 4 anni di paga di un operaio.
2: Poi nel 1960 viene eletta la prima donna premier, quindi stiamo parlando di 66 anni fa.
0: Come si chiamava?
2: Sirimavo Bandaranaike, esponente politico dello Sri Lanka, è la prima donna della storia ad aver ricoperto la carica di primo ministro di uno stato.
0: Noi parliamo dello Sri Lanka, che l'ha fatto la donna premier 66 anni fa, noi l'abbiamo fatta solo nel 2022 la prima donna presidente del consiglio, quella in carica, Giorgia Meloni. Cioè effettivamente, vedi, a volte guardiamo, sai, noi siamo avanti. C'è i paesi avanti parecchio di noi.
2: Appunto.
0: Ci abbiamo messo una vita a fare la prima donna premier, ora che sia da una parte o dall'altra politica,
2: sì, no,
0: non
2: certo,
0: importa,
2: quindi...
0: era per dire, vai.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno Ernest Hemingway, premio Nobel per la letteratura.
0: La botteghina del medio, ci sei mai andata a La Habana? Io sì, ci sono tutte le cose di Hemingway, dove lui amava bere qualcosa, prendere il rum nei peggiori bar, non di Caracas, ma della Habana. Ci stavo uno spot, vai.
2: Nasceva, che poi tu non bevi neanche.
0: No, niente, per nulla.
2: Appunto, nasceva in questo giorno del 1951 Robbie Williams, indimenticabile protagonista dell'Attimo Fuggente e di Mrs. Doubtfire.
0: Doubtfire, come no? Poi, guarda.
2: Auguri a Rebecca Ferguson, cantante inglese divenuta famosa grazie alla partecipazione alla 7ª stagione di The X Factor UK. Compie 40 anni.
0: Quella di Glitter and Gold. Poi, la storia della musica.
2: Concludiamo, perché parli troppo. Concludiamo con la storia della musica. Estate 1992. Una canzone domina su tutti. diventerà anche la hit più venduta di quell'anno. Stiamo parlando di Rhythm is a Dancer degli Snap.

0: estate 1992.
1: Sì.
0: Grazie Lali.
1: Grazie a te Max.
0: Meno male che ogni mattina arrivi tu con rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: E accendi anche questo martedì per noi, grazie.
1: Bene, sì.
0: Ragazzi,
1: mi fa piacere.
0: Come potresti privarvi della Leti ogni mattina?
1: No, ma infatti.
0: Certo, vabbè.
1: Sta scema che allora. C'è.
0: Buon martedì mattina alle 5.58, tra poco gli aggiornamenti di attualità, sì, con le agenzie e poi c'è la raffica dei saluti. Il vostro nome, la città, mattinieri perché, di cosa vi occupate, vocali a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Dal 98.

0: due minuti di questo martedì 21 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: E buongiorno più grande, ma a voi tutti, grazie per esserci. Ricordate, questa radio Kiss Kiss, siete pronti? Perché tra poco vorremmo sentire la vostra voce. Ci raccontate come va la vostra vita da mattinieri, cosa prevede questo martedì mattina. Potete rispondere a queste domande con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, raccontateci un po' qual è il vostro stato d'animo, quale categoria di mattinieri va salutata, la vostra? Qual è questa categoria? Vi aspettiamo tra poco. Intanto ci sono gli aggiornamenti d'attualità, ovviamente, però su tutti trionfa la musica più bella, Jovanotti e Alfa. Questa è Buon Vento.

0: Momento, la canzone di Jovanotti con Alfa nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo, animo.
0: Dai che ce la possiamo fare, mattinieri. Forza, forza e coraggio. So che c'è chi ancora sta dicendo non ce la faccio. Questo la radio che mi fa compagnia, ma ad alzarmi proprio non ce la faccio. Bisogna andare lì, produrre.
1: Certo.
0: Saluto a tutti quelli che stanno continuando con le partenze intelligenti. Sai, non ti parto né di sabato né di domenica né di lunedì, parto di martedì. Così sono più tranquillo col traffico, credo, poi non lo so, vabbè,
1: sì.
0: Comunque. Dai, tra poco in ogni caso vi sentiamo. Nome, città, mattinieri, perché ci seguite da poco, siete nuovi ascoltatori, vorremmo sentire la vostra voce. Allora l'invito è quello di memorizzare
1: questo
0: il numero di Kiss Kiss sul vostro smartphone.
1: 347-490-0042.
0: Un'occhiata veloce, come nostra abitudine, ci teniamo a tenervi aggiornati, no, sull'attualità. Oggi martedì 21 luglio sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al Pilastro a Bologna. Si tratta di 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato, cioè non c'è il classico avviso di garanzia, insomma, l'indagine, ma c'è un altro registro. In ogni caso si accerterà anche grazie alle body cam che hanno gli agenti quello che è accaduto. I magistrati stanno ricostruendo l'intera vicenda, fanno sapere, lo dice la procura, che ha un'estensione, dice la vicenda, temporale più ampia rispetto al video diffuso in rete di quanto avvenuto. E ieri intanto però per quanto avvenuto, per la morte di Fakir, è partita una manifestazione e dopo la manifestazione ci sono stati scontri a Bologna, lancio di bombe carta e cariche anche da parte dei manifestanti e cariche poi della polizia, 11 feriti tra agenti e attivisti. Mentre per il conflitto in Medio Oriente le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran, l'Iran risponde attaccando invece le basi americane nel territorio appunto del Golfo. Poi c'è un'altra notizia che è arrivata poco fa invece sull'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina ad un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti, mentre l'Ucraina si prepara al 5º anno di guerra, di conflitto. Il calcio, lo sport, mentre la Spagna festeggia la conquista della seconda stella mondiale, sale l'attesa per la scelta del commissario tecnico del nuovo corso Malagò, missione a Barcellona lo scorso weekend del tandem Maldini-Leonardo, sono andati a fare così una chiacchierata con Pep Guardiola, uno dei nomi che in realtà viene fuori da tempo. Sembra che si sia preso del tempo Guardiola, dicono appunto i ben informati, ma restano in lizza anche Mancini e Pirlo, non sarebbero tra gli altri gli unici. Malagò, durante un'intervista a Sky Sport, credo, ieri ha detto che insomma c'è una mini lista e c'è anche comunità di intenti tra lui, Leonardo e Maldini. Vedremo, speriamo bene, speriamo che inizi un nuovo corso anche con un nome importante. Certo, Guardiola sarebbe il top, ma ci auguriamo comunque possa arrivare sulla panchina della nazionale un grande allenatore. Il vostro punto di vista, se volete. Poi volevo chiudere, aspetta, prima di invitare al i nostri ascoltatori
1: appunto
0: mandare messaggi, voglio avvertire la popolazione di Bari, diciamo che deve dire ai baresi. Allora, il Superenalotto sta cercando un vincitore che ha fatto un 5 più 1 da 596.000 euro.
1: Non l'hanno trovato, non
0: è stata
1: ora
0: riscosso ancora la somma,
1: no.
0: È avvenuta un po' di tempo fa.
1: Ah, ma dai!
0: È stata la vincita risale al 14 maggio e siccome stanno scadendo i termini per ritirare appunto questa vincita, il Superenalotto ha detto: guardate, mancano ieri 23 giorni, oggi 22 giorni prima che la vincita non possa essere più riscossa. Quindi controllate le vostre schedine. È una giocata da 2 euro. Da 2 euro, veramente.
1: Ragazzi, avete fatto un 5 più 1.
0: 5 più 1.
1: Tirate fuori ste schedine.
0: A Bari, o chi è transitato da Bari, nessuno ha ritirato questo 5 più 1. Mancano 22 giorni e poi andranno via. Mannaggia. Vabbè, controlla, Leti, controlla. Hai giocato a Bari.
1: Non sono passato per Bari.
0: Ma che peccato.

0: The Black Eyed Peas, ci siamo ragazzi, tocca a voi su Radio Kiss Kiss, è il momento della raffica.
1: Però io non sono d'accordo con questa cosa.
2: Urla insieme a noi.
0: Ragazzi, tocca a voi, siete pronti?
3: Eh no, Max, non mi sta bene.
0: Ragazzi, dai, è il momento di giovani, giovinotti, giovincelle.
4: Giovincelle.
0: Vocali per dirci sono presente anch'io. Sono mattiniero come voi, da tutta Italia, questo è il numero.
4: 347-490-0042.
0: Allora, a parte, prima abbiamo letto di questa notizia di Bari, sì. Diversi ci hanno scritto da Bari. Ragazzi, dov'è che è stato vinto sto 5 più 1? Allora, tra l'altro, il 5 più 1, scusa, metto l'altra base, 5 più 1, tra l'altro, viene sempre vinto da 3, 4, 5 vincitori. Grazie. Che devono spartirsi circa 500.000 euro, quindi diventano praticamente 70-80 mila. Cioè, questo 5 più 1 che non è stato ancora ritirato,
4: ragazzi,
0: è stato vinto da solo, in solitario.
4: Ragazzi,
0: c'è un solo vincitore.
4: Questo benedetto premio.
0: Allora, qualcuno
4: dai,
0: mi diceva dove è stata giocata? Allora, nel quartiere Libertà a Bari. Ecco, una schedina di 2 euro. Se avete giocato da quelle parti a maggio, 14 maggio, si devono ritirare un momento, quasi 600.000 euro. Dategli un'occhiata, grazie.
4: Dai,
0: lo dice
4: il Superiore. Tirate fuori tutte le schedine.
5: Buongiorno Kiss Kiss. Ciao Max, ciao Leti, sono Giusy da Cosenza. Io sono mattiniera perché vado al lavoro, faccio l'osso in ospedale. Buona giornata a tutti, sì. Un Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss a te.
6: Mi chiamo Marco da Bergamo e un saluto a tutti i verniciatori che con questo caldo patiscono le pene dell'inferno. Tutta in maschera.
0: Dai,
6: un abbraccio.
4: Un abbraccio.
0: Chissà te, pronto.
7: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
4: Ciao.
7: Max, sabato per quanto riguarda il caldo, ci siamo fatti un giro di 200 km con la bici.
0: Ci sta bene, hai ragione, come no? Vai.
8: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
0: Ciao, chi sei?
8: Saluto la categoria degli scavatoristi. Avanti tutta.
0: Vai,
8: pronto. Buongiorno Leti, buongiorno Max.
4: Ciao.
8: Nicola dalla provincia di Salerno.
0: Ciao Nicola, pronto.
9: Buongiorno Leti. Siamo Luigi e Rosa da Pompei,
10: direzione Capua,
9: assistenti tecnici artificieri.
0: Oh, che bello!
9: E siamo marito e moglie e lavoriamo insieme, purtroppo.
10: Che gioia!
9: Un bacione a tutti. Chi
4: vabbè, ne so che lavoro particolare, che cioè, insieme.
0: Oh, avere due artificieri in famiglia, siete due che disinnescano le discussioni.
4: Dai. Però, ma che battuta mai fatto?
0: No, scusa, voglio dire, cioè,
4: ma dai,
0: siete
4: però
0: capaci di disinnescare le discussioni? Non è facile. No,
11: ma
0: come si discussioni?
4: Me ne vado.
11: Andrea da Rosignano Sorbè.
0: Ciao Andrea.
4: Ciao.
11: È vero, l'Italia, insomma, avrebbe bisogno di un allenatore, di giocatori di qualità, migliore, tutto, siamo perfettamente d'accordo.
0: Si sente
12: buongiorno
0: male, però.
12: Max, e buongiorno Leti.
4: Ciao.
12: La mia macchina è targata ACI. Quindi aria condizionata è quella naturale di quando si aprono i vetri.
0: No, madonna, raga, veramente.
4: Mamma mia, ragazzi.
0: Cioè, abbiamo un'altra nemica dell'aria condizionata anche con temperature elevate come quelle di questi giorni. Cioè, chi non la vuole proprio, io quasi le farei.
4: Posso dire l'argomento
0: per Poli e la polemica.
4: Ma
0: vai,
4: io vorrei dire una cosa: io non so se queste persone hanno animali, non hanno animali. Se avete animali, però non pensate a voi, pensate a loro. Perché va bene che vi piace il caldo, però loro no.
0: Vabbè,
4: possono
0: pronto
4: sentirsi male.
13: Buongiorno,
4: no, è
13: Max,
4: così.
13: Buongiorno Leti. Io invece sono pienamente d'accordo sulla teoria di Max inerente alla scelta
0: calcio,
13: di uomini da parte del nuovo allenatore della nazionale italiana. Ma io ti aggiungo, caro Max, che in considerazione di questo cambiamento che c'è stato ai vertici, inizierei anche a ragionare su alcune regole che andrebbero cambiate, non tanto sulla questione legata agli stranieri, ai troppi stranieri che sono nelle squadre, ma soprattutto io fare qualcosa che dovrebbe avvantaggiare i ragazzi.
0: Sì, siamo d'accordo, Peppino.
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
4: Ciao.
14: Buongiorno i mattinieri, sempre Peppino da Bari. Max,
0: fa caldo. Chi è? Pronto?
15: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
4: Ciao.
15: Roberto, ma io farei un bel buongiorno a tutti gli innamorati. Che tra l'altro per domenica sarò a Roma al Giardino degli Aranci per fare una proposta di fidanzamento alla mia dolce metà. Chissà a tutti.
4: Chissà a te.
0: Capito, sono tutti e lo vi. Vabbè, Laletti, come sai, la chiusa è la tua, lo sanno tutti gli ascoltatori. Cos'è la chiusa? Deve chiudere lei questo intervento con una frase ad effetto. Sei pronta?
4: Sì, chiudiamo.
0: Vai.
4: Chiudiamo.
0: Ma così è.
4: Sì, certo.
0: Naggio,
16: Ehi, ma è del mestiere questo?
4: No.

0: domenica.
1: Kiss a te che sei di nuovo single e sei tornato attivo sui social perché vuoi farti notare.
2: Notare, notare.
1: Kiss a te che finalmente hai trovato il coraggio e gliel'hai confessato. Ti amo. Da sempre.
2: Da sempre, da sempre.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a €399,20. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: No, nasce dalla gavetta. No, Pippo Pelo è niente. Pippo Pelo,
1: Pippo Pelo è sul mercato. Oh,
0: sì.
1: Possiamo dirlo.
0: Sono sul mercato. Ma che c'entra quel mercato lì? Ma perché non stai ferma?
1: Non posso fare sto popipopi, Pippo, mi salta tutto.
0: Guarda, veramente.
1: Mi salta tutto il davanzale.
0: Ragazzi, oddio, eravate, non so, chi stava guardando in TV era concentrata sul popipopi,
1: no,
0: per
1: perché
0: un altro motivo.
1: Sono un po' succinta stamattina. Allora, seriamente vogliamo chiedervi, ma esiste ancora, vale ancora la pena per voi fare la gavetta? I vostri figli, voi avete fatto gavetta, cioè avete imparato il mestiere gratis, andando a lavorare gratis per un'azienda, per qualcuno? Se siete genitori oppure se da genitori avete fatto questo tipo di percorso, perché le aziende pensano alla gavetta come palestra necessaria per crescere. Secondo i datori di lavoro, chi salta questo passaggio manca di rispetto per l'esperienza altrui, costanza, capacità di reggere le difficoltà iniziali senza mai mollare. Ok, questo è, diciamo, quello che pensano le aziende, la visione da parte dei datori di lavoro. Ok? Quando la gavetta funzionava portava risultati sicuri, casa di proprietà, è vero, famiglia a carico, stabilità economica, mentre oggi solo 4 giovani su 10 tra i 29 e i 39 anni riescono a comprare una casa ed il 65% dei millennials non ci è ancora riuscito.
0: Allora, un attimo solo perché riparte il dissing tra Adriana e le sorelle di Torino. Chi abbiamo delle due oggi? Ilenia, prego.
2: Beh, di Pippo, quando si dà troppa confidenza alle persone sbagliate, poi

0: votare quale conduttore principale. Quale conduttore principale?
1: Esattamente.
2: Devo rispondere?
1: Tu questo a dire non lo puoi avere, Adriana. Quindi il conduttore principale sono io e tu non puoi scalzarmi, va bene?
2: No, non ti scalzo, ho una risposta per.

0: Ilenia lavora come una matta e tutti i giorni viaggia da Torino a Milano, andata e ritorno, per andare a lavoro a Milano in un'azienda molto importante che evidentemente la paga profumatamente
1: ed per lavorare un paio di volte l'anno, okay?
0: Ma smettila,
1: dopo il dissing lo facciamo meglio perché questa volta è dedicato all'altra scroccona di Torino.
0: Ma smettila. Andiamo avanti, va, per favore. Voi la gavetta l'avete fatta, sì o no? Dite la verità, raccontateci della vostra gavetta prima di arrivare a quello che state facendo oggi. Avete

0: ha fatto J-Lo, Jennifer Lopez, prima di arrivare a diventare Jennifer Lopez, bisognerebbe chiederglielo.
1: Anche lei sicuramente avrà fatto la gavetta.
0: Lei,
1: poi esistono i colpi di fortuna e quindi ti fanno accelerare un po' tutto il processo.
0: Ma questo è fuori discussione.
1: Ne parliamo ancora tra poco con voi, intanto sono le 7:34 e come solitamente facciamo a quest'ora, cerchiamo di capire se farà ancora più caldo, se farà meno caldo, perché un po' l'Italia è spaccata
0: in
1: due.
0: Mamma mia, io stamattina stavo su tutti i siti delle previsioni del tempo, stavo lì a guardare.
1: Diciamo che al nord già sono cominciati i temporali,
0: sì,
1: cerchiamo di capire.
0: Ma portano sempre temperature altissime nei
1: prossimi
0: giorni.
1: Vediamo, dai, lo chiediamo agli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità in mattinata rovesci da Emilia Romagna Liguria verso Toscana, Umbria e Marche. Buona tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora molto caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà su tutta la fascia adriatica fino al Molise, localmente sul resto del centro. Ancora sole e caldo all'estremo sud e in Sardegna, massime tra 26 e 31 al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 33 e 40 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Kiss, kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro fino al 26 luglio solo da 1 euro. Kiss, kiss.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss! Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Kiss, kiss.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss.
12: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
13: La musica più bella.
14: Kiss Kiss.
13: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: pinguini tattici nucleari che hanno aperto il nostro ultimo concerto del Kiss Kiss Way in quel di Pescara con questa canzone. Allora, sorry, scusa, lo sento, che poi è sorry, scusa, lo sento, però devo dire che li ho trovati in gran forma e Riccardo è sempre un bravissimo ragazzo. Un abbraccio.
1: Uno che non si è mai montato la testa.
0: Sempre uguale, meravigliosi, bravissimi.
1: Allora, andiamo da Domenico che è a Roma. Ciao Domenico.
2: Buongiorno, un saluto a tutti.
0: Domenico, buongiorno. Possiamo affermare che tu sei un manager di successo?
2: Sì, credo che successo abbiamo realizzato un po' quello che era il sogno della vita.
0: Il sogno della vita, l'hai realizzato facendo della gavetta o no?
2: Certo che sì, credo che oggi la gavetta è un tema che divide il paese, cioè tra chi pensa che sia uno sfruttamento e chi invece pensa che sia un valore aggiunto.
0: Sì, il sindacalista Pica, che lavora qui in radio, pensa che sia uno sfruttamento.
2: No, io penso che la verità sta nel mezzo, nel senso che se la gavetta è intesa momento in cui si riesce ad apprendere ciò che il datore di lavoro in quel momento riesce a trasferire, è un valore aggiunto inestimabile.
0: Dovresti pagare tu, per avere quella roba lì. Esatto.
2: Molte volte dicono preferirei fare le fotocopie a quel tizio perché in quel modo riesco ad apprendere cose che in nessuna università, in nessuna scuola riesco a apprendere.
0: Riesce a insegnare. Esattamente, bravissimo.
2: Ma come dicevo, bisogna essere al centro, cioè dall'altra parte non ci deve essere l'idea di sfruttare i ragazzi, perché altrimenti i ragazzi si chiudono.
0: Sì,
2: e credo che non è vero che i ragazzi oggi non abbiano voglia di fare la gavetta. Bisogna cambiare il modo di comunicare ai ragazzi.
0: Ai ragazzi cosa fare per apprendere determinate skill, perché diventino loro, avendo a che fare con chi, diciamo, ti dà l'opportunità di affiancarlo, no?
1: Hai detto delle cose giustissime, Domenico. Sì, prego, volevi aggiungere altro?
2: Sono riuscito a, diciamo, a dirigere l'azienda più grande del sud che fa un servizio pubblico essenziale, ma solo grazie a prendendo e mettendomi insieme a persone che lavoravano, e ho avuto la fortuna di incontrare persone che hanno trasferito il loro sapere alle giovani generazioni, e oggi cercherò di fare lo stesso anch'io.
0: Fantastico, questo è scorretto chiederti come si chiama l'azienda per cui lavori, così per curiosità?
2: Allora, io sono stato fino a un mese fa in Asia Napoli, a Napoli, e ora sono a Roma nella Federazione Nazionale di Servizi Pubblici Essenziali, dove dirigo le politiche ambientali del paese.
0: Perfetto.
1: Bene,
0: grazie mille. Grazie a te.
1: Grazie, Domenico.
0: Diciamo, un tuo messaggio vale molto, perché sei una persona, diciamo, che è arrivata in un ruolo così importante grazie evidentemente alla capacità di apprendere anche gratuitamente, diciamo, per certi periodi della vita determinate cose.
1: E aggiungo, Domenico, poi ci salutiamo, che anche quelli più grandi che hanno più esperienza devono avere la capacità di erogare il loro know-how, perché molto spesso questo non avviene.
0: Esattamente.
2: E poi dall'altro lato utilizzate la musica per aprire le menti dei giovani ad essere pronti ad ascoltare i più anziani.
1: Esatto.
0: Grazie. E tu utilizzi Radio Kiss Kiss invece per aprire la tua mente, diciamo, al mattino quando vai al lavoro, così stai meglio.
2: Perfetto.
1: Domenico, ti abbracciamo, grazie mille.
2: Grazie a te.
0: Ciao Domenico, grazie per averci chiamati. Ciao. Grazie.
3: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.
4: Tipo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss
3: Kiss.
5: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Prince, Sean Paul con il Simple Plan. Bello questo pezzo che abbiamo ascoltato. E adesso è il momento di
1: Oroscopetro.
2: Eh già,
3: Oroscopetro. Le stelle parlano.
0: E Adriana?
3: Capisci quello che vuoi.
0: Capisce quello che
2: esatto.
0: vuole.
2: Esatto. Sì. Ieri mi hanno dato un sacco di soddisfazioni, Pippo.
0: Mamma mia.
2: Con la storia delle affinità è andata
0: pensate
2: forte.
0: Pensate che la gente la ferma per strada perché vuole i tarocchi.
2: Vuole
0: adesso
2: l'oroscopo personalizzato, e ma io non li faccio ancora.
0: Vogliono i tarocchi e vogliono la lettura delle mani. È talmente brava.
2: Allora.
0: Ma lei legge soltanto la Lucevalgo, prego.
2: Te lo faccio vedere io, la Lucevalgo.
0: Sì, andiamo.
2: Allora, partiamo. Oggi andiamo dagli arietini.
0: Che sono di Arezzo.
2: Il segno dell'ariete, il primo segno vabbè dello zodiaco. Lavoro, parti a mille come sempre. Il problema è che parti anche quando nessuno ha detto via. Prima di rispondere a quella mail o a quel messaggino, conta fino a 10. O almeno fino a 3.
0: Gli ariete sono frettilli.
2: A volte
0: devono
2: istintivi
0: subito fare, sì.
2: A volte istintivi. Amore e sesso, qui abbiamo un punteggio pieno, 9 su 10.
0: Ehi,
2: il popi favorito.
0: Complimenti.
2: Ma
0: a
2: ricorda
0: chi incontra un ariete adesso. Allora, Luisella è ariete.
2: Luisella è ariete.
0: Ah, allora sul sesso ci siamo,
2: sì,
0: la conosco.
2: Sì.
0: Ricordiamo come la nave scuola, che quando entrava in radio suonava la nave, ti ricordi?
2: Come no, come dimenticare?
0: Sì, sì, Peppino è stato il maestro della nave
2: allora,
0: scuola.
2: Allora, il Poppy Poppy è favorito, ma ricorda, non è una gara di Formula 1. Qualcuno vorrebbe anche un po' di attività sudombelicale fatta bene e magari sapere come ti chiami prima di arrivare al gran finale.
0: Veramente?
2: Certo! Vabbè, comunque il punteggio è buono, 9 su 10. I soldi, abbiamo un punteggio di 7 su 10.
4: Sì.
2: Hai le idee chiare su come spendere,
4: sì,
2: molto meno su come risparmiare, caro Ariete. Il tuo portafoglio ti guarda con la stessa fiducia con cui si guarda una dieta il giorno della pizza.
0: Renata ha molti clienti dell'Ariete.
2: Sì, vedi?
0: Lo sta dicendo lei.
4: Sempre a lavorare.
0: Che vogliono sempre lavorare.
2: Della settimana. Hai trovato il tuo posto nel mondo? Benissimo. Sei al bar, almeno offri tu il prosecco. Grazie, caro Ariete.
0: Grazie, Ariete.
2: Fammi sapere com'è andata.
0: Amici dell'Ariete, vi siete ritrovati
2: lettura
0: in questa lettura del vostro segno da parte di Adriana. Mandateci un vocale 347-490-0042.
2: Mm-hmm.
0: Ricordate che la bocciatura per l'oroscopetro è sempre dietro l'angolo e potrebbe arrivare da un momento all'altro in base agli ascoltatori che si lamentano.
2: E questo spazio potrebbe rischiare l'arresto, lo stop.
0: No, proprio tu l'arresto, non lo spazio.
4: Insomma.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
2: Allora, grazie a tutti quelli che fino a questo momento nati sotto il segno dell'Ariete mi dicono sì, ok.
0: Confermo tutto.
2: Visto?
0: Vedi.
2: Non Ciro. Avevo dubbi.
0: Ciao Ciro, grazie. Poi Ivan, ma è possibile che ci prende sempre Adriana?
2: Certo,
0: io
2: ragazzi.
0: Io l'Ariete puro, confermo tutto.
2: Ah, è che stiamo a pettinare le bambole qua.
0: Ragazza, Adriana ha la palla magica. Perfetto, Adriana, ha azzeccato tutto.
4: E quanto siete tiani?
0: Giovanni. Giovanna.
2: Giovanna. Cheryl Cole con If It Makes You Happy dal 1996.

0: uscito, ecco. Complimenti. Attenzione, perché la canzone bellissima di Sheryl Crow ci porta alle news.
1: Sono le 7:56, ci ricolleghiamo subito con la nostra redazione dove c'è Umberto Prea, tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. In primo piano le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari 6 persone, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118 con l'ipotesi di omicidio colposo per consentire tutti gli accertamenti. Disposta l'autopsia, acquisiti i filmati delle bodycam, il video girato da un residente, le registrazioni delle chiamate ai soccorsi. Intanto, violenta protesta ieri nel centro di Bologna, la manifestazione per chiedere verità e giustizia è degenerata in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti alla prefettura e alla questura. Bombe carte, lacrimogeni, idranti e cariche hanno provocato 11 feriti lievi tra agenti e manifestanti, mentre la famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze chiedendo solo verità e giustizia. Gli sviluppi in Medio Oriente: gli Stati Uniti hanno completato la 10ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre proseguono gli attacchi di risposta di Teheran contro interessi statunitensi e la navigazione nella regione. I ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita, aprendo un ulteriore fronte che aumenta il rischio di un allargamento del conflitto e coinvolge anche le rotte del Mar Rosso. Sul fronte marittimo, il traffico nello stretto di Hormuz continua a diminuire. Secondo i dati di monitoraggio navale, ieri hanno attraversato lo stretto solo 4 navi mercantili, in calo rispetto al giorno precedente, senza il passaggio di super petroliere o metaniere. La riduzione del traffico mantiene alta la tensione sui mercati energetici e alimenta i timori per le forniture mondiali di petrolio e gas. Il meteo: anche oggi l'Italia è divisa in due, rovesci consistenti al centro-nord con la protezione civile che ha emesso bollettini per rischio idrogeologico, centro-sud sotto osservazione del Ministero della Sanità con 18 capoluoghi da bollino rosso per il caldo, Sicilia e Sardegna, oltre alle temperature estreme, sono alle prese anche con gli incendi. 1000 gli ettari di pascolo ridotto in cenere in Puglia, un primo miglioramento è atteso domani quando le città a rischio scenderanno a 7. Siamo allo sport. Festeggiamenti in Spagna dopo la conquista del mondiale di calcio, decine di migliaia di tifosi hanno accolto la coppa arrivata a Madrid, oltre 26.000 i tifosi che hanno invaso le strade per salutare i campioni. Prima di abbracciare i tifosi, la nazionale di Luis de la Fuente è stata ricevuta dal re Filippo VI e dal premier Pedro Sanchez, poi il via alle celebrazioni con la parata sui pullman scoperti per le vie della capitale. In chiusura il ciclismo: dopo il secondo e ultimo giorno di riposo, il Tour de France riparte oggi con la 16ª tappa, unica cronometro individuale di questa edizione. I corridori affronteranno 32 chilometri da Evian a Tonon. Riparte in maglia gialla lo sloveno Tadej Pogacar. E con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Italia che ascolta Radio Kiss Kiss, ci rispondete anche con un presente, se ci siete. Siamo arrivati al 21 di luglio, sono i nostri ultimi appuntamenti, le nostre ultime due settimane di questa stagione.
1: Le nostre ultime sveglie all'alba.
0: Sì, sì, sì. Countdown,
1: sì. Hai cominciato già
0: con
1: il countdown.
0: Con le ultime sveglie, poi dal 31 ci fermeremo per un mese. Uh-huh. Non ascolterete noi, ma Radio Kiss Kiss ovviamente andrà sempre avanti. Quindi se ci siete, battete un colpo, fatevi sentire, grazie mille.
1: Al 347-490-0042. Vi ricordiamo che oltre ad essere in diretta su Radio Kiss Kiss, siamo in diretta come ogni mattina, come ogni giorno, anche su Kiss Kiss TV. Il nostro canale è il 158 del digitale terrestre e si riparte subito. Radio Kiss Kiss. Con una notizia,
0: si riparte,
1: Pippo,
0: sì, esatto,
1: che sta facendo discutere un po', soprattutto l'America, il mondo,
0: sì,
1: su questa storia dei divorzi.
0: È
1: sempre
0: vero.
1: Più persone ad una certa età decidono di non trascorrere altro tempo insieme, quindi c'è il cosiddetto grey divorce, il divorzio,
0: grigio,
1: nell'età matura,
0: sì,
1: cioè,
0: quando hai i capelli
1: 60,
0: grigi.
1: A 65 decidi basta.
0: A 65
1: basta.
0: Decide, non mi sono rotto. Cioè,
1: esattamente.
0: Basta, lasciami in pace. A te, noi. Cioè, questo è.
1: Sì, più
0: e
1: o meno
0: lo
1: così.
0: Lo dica uno, lo dica l'altro. Dica l'altra,
1: pensa,
0: lo dica uno.
1: Pensa che il divorzio più anziano della storia appartiene ad una coppia italiana, Antonio 99 anni e Rosa 96.
0: Ti sono lasciati a quell'età?
1: Dopo 77 anni di matrimonio, Antonio stava frugando in un vecchio cassettone e ha trovato delle lettere d'amore risalenti a 60 anni prima.
0: Ah,
1: ha deciso di ritrovare, ammesso che questa qui fosse ancora viva, perché
0: signora,
1: 99 anni è un record
0: moglie,
1: bello di longevità. No, delle lettere di questa,
0: lettere di questa
1: ragazza qui, con la quale non aveva mai consumato, un amore solo sfiorato.
0: Sì, ho capito, ma chi l'ha lasciata?
1: Lui ha lasciato Rosa, Antonio ha lasciato Rosa perché ha trovato queste lettere d'amore,
0: sì,
1: di un'ex fiamma.
0: Di Rosa?
1: No, sue personali.
0: E l'ha lasciata per lei?
1: E ha detto ok, vado a capire se questa è viva o è morta.
0: Ha 99 anni.
1: E vedi?
2: Okay. Pippo, sono Rosa.
0: Ma non è...
1: Allora, Rosa ha contattato te, vedi?
0: Vediamo che la signora aveva, diciamo, la pattafiola un po' raggrinzita.
3: È mosso.
0: A 99 anni.
1: Ad una certa.
0: Ma pure
1: che
0: lui.
1: Due carezzine, due grattini.
0: Era
1: che
0: il festival
1: fa,
0: della famosa albicocca del Vesuvio, la Pellecchiella.
2: Ci siamo conosciuti a Caserta.
1: Anche, vedi, Rosa ha 96 anni, una giovincella, è stata lasciata da Antonio 99 anni e ha mandato i messaggi a Pippo Pelo.
2: Senti, ti ho mandato le foto.
1: Ti ho mandato le foto. E vediamo.
0: Grazie,
1: se
0: Rosa,
1: la Pellecchiella. La...
0: Smettetela di prendere in giro Rosa, che è una nostra ascoltatrice.
1: Beh, mica la stiamo prendendo in giro. È un dato di fatto, ci atteniamo ad un principio di realtà. Allora, quindi sempre più persone dopo 18-20 anni di matrimonio, mediamente anche in Italia, decidono di separarsi.
0: Okay.
1: Perché i figli magari non sono più piccoli, quindi ad un certo punto ci si ritrova faccia a faccia con uno sconosciuto. E
0: vedi?
1: Dice, oh, ma chi è questo qua? Che famo? Dobbiamo ricominciare ad uscire la sera?
0: Esattamente.
1: Che si fa? Si vede un film insieme? Perché molte coppie, Pippo, la verità è questa, smettono di frequentarsi quando sono impegnati nella crescita dei bambini piccoli.
0: Ma
1: poi,
0: noi adesso,
1: quando questi crescono...
0: Noi italiani, rispetto a questa cosa, che dobbiamo chiedere? Vi siete rotti le palle della vostra moglie,
1: se siete,
0: o del marito?
1: Quanti anni avete? Se avete già iniziato una nuova relazione, se siete divorziati o se intorno a voi avete casi di persone che a 50 o a 45,
0: però,
1: non lo so,
0: però
1: hanno
0: se
1: divorziato.
0: Tu, donna che stai ascoltando la radio, hai 55 anni, 50 anni, 60 anni e ne hai, diciamo, gli zebedei pieni di tuo marito e viceversa, se tu, marito di tua moglie, non ne puoi più, sappi che ci siamo noi, ci siamo...
1: C'è Pippo che, ricordiamo, è sul mercato.
0: Quelli che sono sul mercato.
4: Ma che ne sai della vita coniugale tu?
1: Che parla pure.
0: E poi, secondo te, io mi piglia una vecchia.
1: Ma, Pippo, ma è la giovane se piglia te.
0: A meno che...
1: Sì, no, Pippo c'ha mercato,
0: allora,
1: devo dire, con tutte le fasce d'età.
0: Io ho un mercato
1: d'età.
0: Giovane. Ce l'ho il mercato.
1: Allora, andiamo dai... Aspetta un attimo solo, voglio inquadrare un attimo il target.
0: Andiamo, smettila.
1: Dai 28,
0: andiamo avanti, sì,
1: ai 77.
0: Devo dire ultimamente anche più giovani.
1: Cammino
0: è meglio che io stia zitto. Allora, andiamo avanti.
1: Che succede?
0: Ma zero proprio.
1: Allora, Anna Chiara, dobbiamo fittarci una casa di fronte a quella di Pippo e andare col binocolo.
0: 347-490-0042. Se siete stanchi e avete pensato al divorzio, fatecelo sapere. Se avete amici e amiche che a una certa età si sono lasciati perché dopo anni e anni di convivenza non ne hanno più potuto, fatecelo sapere comunque. Vi aspettiamo con il vostro WhatsApp audio,
2: Pippo,
0: grazie.
2: Mi piaci, boom.
0: Boom.
2: Mi piaci,
0: boom. Grazie.
2: Mi piaci.
0: Ancora.
2: Tanto, tanto, tanto.
0: Brava.
3: Le canzoni. Sotto la doccia. Sotto la doccia.
5: I'm strong enough. Maybe you got you strong enough.
1: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore che ha pensato bene di farcelo risuonare su Radio Kiss Kiss canticchiandolo. Era del 1998 la mitica Cher con Strong Enough.
3: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: ci ha portati alle 8:08. Salutiamo ancora tutta l'Italia che al mattino si sveglia e lo fa con Radio Kiss Kiss. Siete tantissimi anche oggi al 347 490 0042, che è il numero che ci permette il contatto costante con i nostri ascoltatori. Adesso Adriana, sentiamo qualcuno a proposito del, come si chiama, Grey Divorce.
1: Il boom degli over 65 che decidono di riprendersi un po' la propria vita, il divertimento, e magari si danno la pazza gioia, Pippo.
0: Certo.
1: Perché hanno fatto una vita intera di sacrifici, di rinunce, e poi decidono: oh, basta, mi è scocciato, io me ne vado un po' in giro, mi metto sul mercato.
0: Patrizia da Taranto. Ciao Patrizia, buongiorno.
1: Ciao Patrizia.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno Patrizia, tu hai combinato un disastro clamoroso.
2: Sì.
0: Clamoroso, perché a 59 anni, a 42 ha divorziato col marito, poi è tornata con lui, ritorno di fiamma, e adesso le cose vanno così e così. Patrizia, ma che buffa!
2: Lo chiedo anch'io.
1: Ma allora Patrizia, allora, ricapitoliamo, cerchiamo di tradurlo in altre parole.
0: Che tu sei più scombinata di Adriana.
1: Allora, prego, magari. Allora, tu, voi siete andati in giro a cercare, diciamo, nuove,
0: che nuove
1: nature.
0: Sì.
1: Ecco, non avete trovato niente di meglio, un po' di minestra riscaldata, ma che facciamo?
2: No,
1: che non facciamo, torniamo insieme.
0: No, non è così, no.
1: Non è così.
0: Sei riaccesa la fiamma.
1: Spiegaci.
2: Allora, noi abbiamo avuto questa separazione perché ci siamo sposati piccolissimi, abbiamo bruciato un po' le tappe, io avevo 19 e lui 22, che è stato un matrimonio felice, diciamo, fino a un certo punto. Poi magari la crisi dei 40, forse, dico io, ci siamo allontanati, perché io anche ho cambiato città, ho fatto altre esperienze anche lui. Avevamo trovato, però non avevamo trovato l'amore vero, ecco, c'era il bene. Io ho addirittura lasciato una persona che gli volevo bene, ma non amavo, per lui. Quindi vedi un po' come sto sprecata.
0: No, fammi capire. No, però.
1: Allora, tu volevi bene alla persona che è sopraggiunta dopo tuo marito?
2: No,
0: voleva bene. Sì, voleva bene. Aveva lasciato il marito per una persona.
1: A cui poi ti sei accorta che volevi semplicemente bene, ma non era amore.
2: Esatto.
1: Ok,
2: bene.
0: Senti,
1: bene.
0: No, volevo capire, ma avete fatto proprio il divorzio?
2: No, la separazione.
0: Quindi avete fatto la separazione.
1: E siete stati lontani quanto tempo?
2: 9 anni.
1: Ma tanto.
2: Sì.
0: E poi adesso state di nuovo insieme.
2: Sì.
0: Però le cose vanno così e così.
1: In che senso così e così?
2: Tutto sommato, in una coppia si sa che ci sono alti e bassi, però magari uno scherza. Però il mio livello di sopportazione, diciamo che si è un po' abbassato, però.
0: Ah, vedi?
1: Il tuo livello di soddisfazione?
2: Sopportazione.
1: Cioè, ma quello sta abbassa, certo.
0: Sì, perché una volta che ha guadagnato la libertà, poi è tornata nella coppia.
2: Esatto.
0: Esattamente, la sopportazione un po' si abbassa.
1: E lava le mutande, stiragli le camicie. Che palle. Pensa, io non potrò mai dimenticare quella volta in cui un signore, diciamo sui 60, chiese a Pippo. Ma quando trovo uno che te l'aveva mutata?
0: Sergio, il nostro amico Sergio Locchiatto, mi ha detto a tavola in un ristorante anche molto raffinato.
1: Un ristorante molto chic. C'ero io presente.
0: Ma a te, una mutanda, chi te lava?
1: No, cioè, è tra poco. Chi te la laverà sta mutanda?
0: No, me l'ha detto adesso già. Chi te la lava la mutanda?
1: Sì,
0: ho detto, ho una signora che la mette la lavatrice e lava.
1: Hai capito, Patrizia?
0: Perché devo trovarmi una che
2: posso
0: mi lava?
2: Posso fare una domanda?
0: Sì.
1: Anche due.
2: Ma perché non si li lavano da sole? Cioè, se restano da solo, perché non si li lavano da sole?
0: Ma io me li lavo da solo le mutande, non è che
2: sì,
0: bisogna.
2: Ma ci sono tanti uomini.
0: Tra l'altro, le mie mutande sono pulite, non c'è bisogno manco di lavarle.
2: Appunto.
1: Come i calzini, uguali.
0: Sì.
1: Appunto Patrizia, vabbè Patrizia, contenta tu, contenti tutti noi.
2: Sì, dai, alla fine sì, dai.
1: Però aspetta Patrizia, facciamo una cosa, vuoi dare un consiglio a qualche ragazza più giovane? Che deve fare una 30 anni magari? Si deve sposare o no? È meglio fare più esperienza e rimandare il giorno, diciamo, della convivenza o del matrimonio?
2: Sì, secondo me deve rimandare. Deve vivere un po' la vita, se la deve un po' godere. Poi magari se nel corso della tua libertà trovi una persona che veramente vuoi vivere con lui, è un'altra cosa. Ma non, il fatto è che non te ne devi andare di casa per sposarti, noi lo facevamo, ecco, all'epoca, sì. Te ne aspetta, devi andare per te stessa.
0: Aspetta un attimo, prima di lasciarti, Patrizia, ti vogliamo fare una dedica, vai.

0: bella, no, fanno dei giri e mezzo.
1: È collaborativo, dai, è collaborativo.
2: Un po' bellissimo. Di disincanto ironico ci vuole sempre, Patrizia.
1: Certo, sempre.
0: Grazie, Patrizia. Schizza a te, buona giornata.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.
3: Ciao ragazzi, Rita da Campobasso.
2: Ciao Rita.
3: Io ho divorziato quasi 40 anni dopo 24 anni di relazione e tra fidanzamento e matrimonio. Mi sono risposata e ho avuto un terzo figlio e testimonio che i miei nonni invece hanno divorziato dopo 50 anni di matrimonio.
2: Vedi?
3: E quindi non so se è grigio o qualche altro colore, ma anche loro fanno parte di questa,
0: eh sì, è grigio, 50 anni di matrimonio è grigio, sì,
3: di questa, di questo gruppo, ecco.
0: Ecco,
3: un bacio a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, baci a te, chissà a te, grazie. Ci sono i messaggi degli ascoltatori.
4: Sono Simonetta da Carbonia, sposata da 37 anni. E i figli ormai sono cresciuti, siamo diventati anche noi, ci stiamo riscoprendo giovani.
2: Ah,
4: stiamo
2: uscendo,
4: vedi? Andando a divertirci, ciò che non abbiamo fatto quando eravamo ragazzi.
0: Ah, però, vedi? Se questo hanno recuperato il rapporto.
2: Non avviene, allora due si lasciano.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io così faccio una considerazione un po' teorica.
0: Sì, vai.
5: Ma
0: qual è la considerazione? Ah, si è fermata?
2: Così, silenzio.
0: Ah, ma
2: era tutto
0: era
2: teorico.
0: Un ma della signora.
6: Ciao ragazzi, purtroppo è brutto da dire, convivenze e matrimoni è vero rimandarli, ma non oltre i 32-33 anni, che è l'età anche giusta per una donna che vuole avere un figlio per iniziare almeno a provarci. Perché ho tantissime amiche che per rimandare sono arrivate adesso a 38-39, che sono single, vorrebbero avere un figlio, ma il tempo che trovano qualcuno, che si accasano, che si conoscono e che fanno figli, poi diventa un po' tardi. Quindi dipende un po' da quello che si vuole nella vita.
0: Ah, bene,
2: hai capito,
0: mille.
2: Anna Chiara, sei già fuori tempo.
0: Ma gli uomini non hanno un'idea sulla, su questa cosa.
7: Buongiorno, io non capisco quelli che divorziano e poi si sposano. Ma cos'è che non hanno capito del primo matrimonio?
2: Magari il primo matrimonio non era amore, vero?
0: Sì.
2: Proprio per quello che diceva l'ascoltatrice di prima, uno va di fretta, si vuole sposare e quindi non è vero amore, si risposano con magari la persona della vita.
0: Noi ne abbiamo uno qui in studio e ricadrà nello stesso errore di qui a poco.
2: Allora, stiamo per suonarvi una canzone bellissima.
0: Palla qua, ce
2: l'ha. Sì. Stiamo per suonarvi una canzone bellissima che sicuramente diventerà, diciamo, una di quelle più rappresentative dell'estate. Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.
0: Bellissima.
8: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: chissà te che dopo una faticosa scalata ti godi la vetta raggiunta e celebri la tua vittoria. Chissà te che con un piccolo bagaglio e la chitarra al seguito arrivi in una nuova città per inseguire i tuoi sogni. I tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Kiss, kiss. Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
5: paese. Kiss, kiss. Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Kiss, kiss. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
11: Kiss, kiss.
12: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Rodrigo.
1: Era il suo Pippo, il primato dell'album più venduto al mondo. Poi arriva ad un certo punto Miss Veronica Ciccone.
0: Sì.
1: La leggenda.
0: Veronica Ciccone, ricordiamo che Madonna per
1: non è più al primo posto.
0: Sì, sì, per cinque decadi. Nella sua storia è la donna che è stata per cinque decadi in classifica al primo posto, record assoluto.
1: L'unica artista femminile.
0: In 50 anni, cinque volte, per ogni decada è stata al primo posto con
1: in
0: un album.
1: In vetta alle classifiche. Allora, è arrivato il momento invece di farvi ascoltare la voce di un personaggio famoso. E chi indovina si aggiudicherà i nostri gadget, i gadget di Radio Kiss Kiss, va bene?
0: Come fare?
1: Bisogna inviare subito un WhatsApp vocale al 347-490-0042. Sei pronto, Pippo, ad ascoltare la voce? Io e Pippo
0: sono
1: non sappiamo di
0: allora,
1: chi è.
0: Non so chi è, Pippo mi ha detto, secondo me, indovinate, adesso vediamo se io capisco di chi trattasi. Ma attenzione, l'importante è che lo capiate voi, quindi dovete mandarci subito il vocale per rispondere. Valgono solo i vocali, non vale il messaggio di testo, e lo ripeto, 347 490 0042 per vincere i gadget. Prego.
2: Ciao ragazzi, ciao.

0: Insomma, funk. È vero, non tengo più dinero per fare le analisi e nient'altro, e ballo il summer funk.
1: Non tengo dinero perché prima vamos alla playa, poi non tengo dinero, caro
0: tanti,
1: mio.
0: Tanti gli italiani che hanno fatto le analisi proprio in questo periodo, perché prima di partire per le vacanze bisogna stare con la testa tranquilla, non voglio avere
1: che
0: problemi.
1: Si presta a fare interpretazioni, perché c'è anche dici faccio le analisi, fammi vedere, sto morendo, allora mi scateno quest'estate. Perché la

0: Certo, sì. Io te l'ho detto sinceramente, sono onesto, per quello non vado a fare l'analisi.
1: Non vai a fare l'analisi?
0: Lo ammetto, perché ho paura che non di morire, che mi, no, di saperlo. Ah. Che dovessero dirmi, ah, vita, tu scadi questo giorno. Oh, mamma mia, poveri voi, non ditemi mai, perché veramente mi porto pari con tanta gente.
1: Va bene, però andate a fare l'analisi.
0: Certo,
1: dai.
0: Certo.

0: ben bada ben bada, bada ben.
1: Adesso permets-moi de parler français.
0: Ah oui, hein, j'attends.
1: Alors, dimanche.
0: Oui.
1: Dimanche.
0: Domenica.
1: Dimanche, mi dipile.
0: Ah, mezzogiorno preciso.
1: Mi dipile, sono
0: sano. Ti depili? Sono sano. Meno male che arriva Giselle. Ed è New Kiss.
2: Encore un dimanche, je dis ça, chère.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Kiss Kiss. Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
2: Kiss Kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: consumatore di Dracula, le analisi saltate le risparmiate.
1: Troppo il sangue nel colesterolo, sì. Ma vabbè, che domanda invece da fare? Ma con la Dracula, che integratore si abbina? Rosso, bianco,
0: rosso,
1: secco?
0: Rosso, rosso. Però parliamo di una cosa davvero bella. Certo. Se non siete riusciti a vedere nemmeno una tappa del Kiss Kiss Way di quest'estate,
1: Cesso mondiale.
0: Oppure avete assistito a qualche tappa e volete godervi lo spettacolo anche in TV con interviste nel backstage, riprese spettacolari, contenuti inediti.
1: Bravo.
0: E allora, sabato 25 luglio e sabato 1 agosto, in diretta su TV8 Sky e sul canale 158 della Kiss Kiss TV, alle 21.30, due grandi serate con tutte le esibizioni live degli artisti del Kiss Kiss Way.
1: Ragazzi, quattro tappe in uno spettacolo imperdibile, mi raccomando.
0: Poi tante cose che non si sono viste sul palco, ma che sono successe dietro il palco, anche con i nostri conduttori, i nostri colleghi, bravissimi.
1: Sono delle sorprese nel backstage, non possiamo dirle alcune cose. Preparatevi voi, sabato 25 luglio e sabato 1 agosto.
0: Alle 21.30 sul canale 158 e TV8 Sky.

0: Bella.
1: America Incorporated, Gianna Nannini e Marrakesh in questa versione rivisitata di questa canzone iconica. Anche la statua, hai visto? Non c'ha più la torcia in mano.
0: Ah no? Non l'ho notato. Cos'aveva?
1: È una cosa che è con le pile.
0: Sì? Sì. Mi ricorda qualcosa, ma non mi viene in mente adesso.
1: Messi.

0: E beh, giustamente dice levatevi da lì perché arrivano due pesantoni a livello musicale.
1: Sì, allora, al di là del fatto che questa è una delle canzoni contro il razzismo per antonomasia, veramente
0: nata su una citazione che dice note nere, note bianche unite per creare armonia, altrimenti sono inutili.
1: Bello,
0: vero?
1: Bello, bello. Sì, però io penso che non ci sia canzone più evocativa di questa. Appena l'ascolti ritorni proprio come un fulmine al 1982, negli splendidi anni 80.
2: E il titolo qual è? È
1: Ebony and Ivory, Stevie Wonder e Paul McCartney. Si canta insieme, dai.

0: Che fantastici ragazzi, Steve Wonder e Paul McCartney, Ebony and Ivory, 1982,
1: campione del mondo,
0: dai tempi.
1: Esatto, caro Giannini. Good morning Kiss Kiss, anche sul canale 158 Kiss Kiss TV con Max e Max, e dopo daremo i risultati, preparatevi, ce lo stanno chiedendo perché hanno votato in tanti, votano sempre di più.
0: Però,
1: sport
0: tra poco parleremo a proposito di forma fisica, controlli e quant'altro, di tutte le cose buone che possiamo fare per mantenerci in forma e per allontanare insomma medicine, integratore, tutte queste robe qui, capito?
1: Però c'è un piccolo problemino, mi alleno e non perdo peso, come mai Gianni?
0: Te lo dico io.

0: Sesso universo o stesso universo? Sesso universo,
1: per me stesso, per me, spero non dica.
0: Questa è Radio Kiss Kiss con Maxi e Max, fino a mezzogiorno. A proposito di forma fisica, c'è una buona e una cattiva notizia.
1: Da quale iniziamo?
0: Che riguarda il nostro paese. Che partiamo dalla buona, vai. Allora, gli italiani amano sempre di più lo sport e l'allenamento.
1: È vero, questo è vero. Sono aumentate le persone che si vedono in giro anche.
0: La cattiva notizia è che, nonostante l'aumento dell'attività fisica, non si riesce a ridurre significativamente il sovrappeso e l'obesità.
1: È perché forse non o ci comportiamo male dal punto di vista alimentare, o ci alleniamo male, o c'è qualcosa che non va.
0: C'è un cortocircuito. Oh. Allora, secondo gli ultimi dati Istat relativi al 2025, il 46% degli italiani maggiorenni è in eccesso di peso e addirittura il 12% è obeso.
1: Ed è un problema, ricordiamocelo, un problema di salute.
0: Sono soprattutto i giovani a farci preoccupare, perché i casi sono cresciuti del 75% negli ultimi 10 anni. Che succede? Che uno fa allenamento e gli dà giù sotto, capito? Poi dopo, finito di fare l'allenamento,
1: aperitivo? Aperitivino?
0: Oppure ti metti a tavola, tanto fatto l'allenamento, hai capito?
1: Poi facevi come mamma: no, ma la melanzana non l'ho fritta. Allora è leggera, no?
0: C'è una cattiva percezione di quello che si consuma in calorie e di quello che si può rimettere dentro in cibo, capito?
1: Ragazzi, consumi 1000, mangi 1500, 500 avanzano,
0: Una grossa mano, fortunatamente la stanno dando gli smartwatch, che ti fanno capire, insomma, quanto hai consumato realmente e quanto invece dovresti consumare.
1: Preferisco la parmigiana.

Attenzione! Codice Loco! Suona solo su Radio Kiss Kiss. Tutte le info su kisskiss.it. Yeah!

0: Gordo, Gordo, qualcuno aveva preso annotazioni perché avete sentito a un certo punto c'è stato l'allerta, attenzione, attenzione, vabbè, ma ve lo stiamo pubblicizzando per quanto riguarda il nostro, chiamiamolo concorso, closing party. Vabbè, però a proposito di allenamento, prima parlavamo di quanto sia importante fare sport e farlo bene con la cognizione di saper quante calorie si perdono con un'attività fisica.
1: A volte ci alleniamo, ma ci alleniamo male.
0: Sì, c'è un nuovo modo di allenarsi che arriva dal Giappone, si chiama Japanese Walking. Ecco. In realtà esiste già da qualche tempo, però sta ritornando in voga. La regola è facile da ricordare, basta camminare 3 minuti in maniera sostenuta, seguiti da 3 minuti a ritmo tranquillo per 5 cicli, per un totale di 30 minuti.
1: Allora, il famoso passo veloce, veloce per 3 minuti. Poi...
0: come si fa a capire quanto deve essere veloce questo passo? Allora, bisogna procedere con una velocità che ti rende difficile parlare e dire frasi lunghe.
1: Cioè, se si va a camminare in due per compagnia, se così si è... Allora, adesso andiamo a fare l'altro giro e passiamo dietro.
0: Se non se ce la così, fai a parlare,
1: stai facendo bene.
0: Se c'è il passo giusto, perché c'è sempre rompiballe che invece di correre parla, capito?
1: Ecco. Invece mentre cammini fai, ma tu quando metti, fai la melanzana, no? L'affetti piano piano, non stai facendo passo veloce.
0: Se fate questo allenamento almeno 3-4 volte alla settimana, sì, allora la capacità aerobica aumenta del 15%, mentre il rischio di malattia associata allo stile di vita scende del 20%, quindi risultati davvero interessanti.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12.

0: canzone estiva. Salutiamo tutti coloro che si stanno allenando ascoltandoci, è incredibilmente, sono tanti. Dai,
1: sì,
0: forza.
1: Beh, ragazzi, forza, dai. 3, 5, 6, 7, 8. E soprattutto poi per dimagrire, non solo la nostra musica e l'allenamento, ma anche qualche peperoncino piccante. Aiuta, eh.
0: Veloci.

0: Chi schissa te che hai dato un nome alla tua auto e sei tranquillo e soddisfatto quando è pulita.
1: Pulita, pulita.
0: Chi schissa te che non molli mai e in tutto quello che fai trovi sempre il modo di metterci il cuore.
1: Il cuore, il cuore.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
6: Kiss, kiss. Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Kiss, kiss.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life

15 ci saranno Max Poli e la Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss all'Acquaparco di Sia 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

0: Mannaggia, mi hai spruzzato tutto adesso, non si fa agitare Coca-Cola, Giannini rispettoso che non sei altro.
1: Allora, prima parlavamo di allenamento del Japanese Running, del modo di correre i giapponesi, però attenzione.
0: Hola.
1: Preparati, mettiti da parte i soldi, perché il 13 dicembre 2026 c'è un negozio a Londra, un negozio di arredamento
0: svedese, ma non diciamo quale, dai.
1: Svedese.
0: È a forma di brucola, vai avanti.
1: Esatto, che ospiterà a Londra la prima maratona indoor ufficiale. C'è 80 runner e i biglietti ancora non sono in vendita, saranno messi in vendita poco prima della gara. 80 runner entreranno dentro questo negozio di mobilificio, ecco. E faranno 17 giri. Ogni percorso è uguale in tutto il mondo, certo. È di 1,5 km.
0: Ah, però mezza maratona.
1: Faranno 17 giri e vinceranno delle medaglie da assemblare.
0: Sì, perché le metti a portare a casa e le devi montare. E quella
1: e
0: è
1: poi,
0: la cosa bella.
1: Durante la gara ci saranno anche le classiche polpette svedesi che te le daranno.
0: Ma
1: da mangiare.
0: È per quello che gareggeremo tutti quanti. Questa mancava, però. Però è un modo di fare sport. Sì. Va bene. Anche se conosco gente che lo fa da tanto questa maratona,
1: che
0: più triste. Sì, una maratona del genere, stesso negozio, sì, la moglie davanti e lui dietro con la testa giù e fai giri, fai giri.
1: Io per la verità in questi mobilifici svedesi, di cui non voglio fare il nome,
0: no.
1: Non mi ci sono mai raccapezzato.
0: Sì, anche tu ti sei perso, io sono perso due volte, un cretino. Meno male poi ho seguito l'odore delle polpette, mi sono ritrovato.
1: La moglie cerca Massimiliano alla cassa, grazie.
0: Si è perso un video.

0: Anna Spyro, Material Lover. Questa è Radio Kiss Kiss, 11:31 del mattino, e a questo punto chiedo a te e chiedo al piccolo Andrea. Sì. Che allenamento estivo state facendo, se lo fate?
1: Tu lo sai che io estivo invernale è sempre quello. Cioè? Camminata finché posso, quando il ginocchio regge, un po' di addominali, flessioni, poi mi sveglio e mi faccio la doccia.
0: Fai la doccia, sì. Tu sei. Piccolo Andrea, che allenamento fai? Che è? Staffetta culo in aria.
1: Perfetto, ottimo per dimagrire. E tu?
0: No, che tu lo sai.
1: Tranne la bici, vabbè, ci sta.
0: Tranne la bici.
1: Tranne, perché quello ormai è una cosa in più, è normale per te, vabbè. Non è allenamento.
0: Bici, mountain bike nel fine settimana e giardinaggio.
1: E perché quello, ragazzi, giardinaggio, là ti fai un mazzo, quell'allenamento vero.
0: Giardinaggio.
1: Non come facevi fino a 2 anni fa, che mettevi i pesi nei bicchieri per dire, quando faccio l'aperitivo faccio sollevamento pesi, non vale. Giardinaggio è la vera, è l'allenamento, la palestra 2.0.
0: Esatto, fateci sapere anche voi se lo state facendo l'allenamento, se non lo state facendo desistete. Fateci
1: desisti.
0: Sapere
1: desisti, non rischiare
0: che allenamento state facendo.

0: Taylor Swift e Hero si stanno godendo ancora il viaggio di nozze, chissà dove saranno, su Marte, su Venere.
1: Invece lei che arriva adesso insieme all'altra è già Ibiza, col fidanzato che ormai si parla. Stiamo parlando di Peggy Gou con Hero Star. Senti il titolo, Wow, man, oh, è proprio così, è il New Kiss.

0: Human, Peggy Goo con Aerostar, New Kiss. Tra l'altro, Peggy Goo, come dicevi tu, è stata vista
1: in un locale, ovviamente. Sì, è suonare il suo lavoro.
0: Ma per caso il facciamo?
1: Credo che sia il facciamo, credo, non so, è sufficientemente.
0: E dietro Peggy Goo c'era Berrettini.
1: Si mormora di un gossip, si mormora ormai.
0: C'è proprio una liaison.
1: Ma la cosa bella è che secondo me Berrettini, preso dalle nostre abitudini, è lì solo per fregargli i dischi. Perché quando stai dietro la console devi portare via qualcosa. Però ci sta, bella coppia, dai, bella bellissima coppia. Bella. Chi paga le spese in casa? Che sono due che se la tirano un pochettino, eh?
0: A proposito di coppie, c'è la coppia Max e Max che ieri si è giocata una finale, la finale di Sport Match. Abbiamo scelto due episodi cada uno, ma il più votato
1: speciale
0: è stato
1: mondiale, abbiamo fatto ovviamente ieri.
0: Ma il più votato è stato quello
1: Lo vuoi sapere subito? Un attimo, voglio sapere. Tu, allora, ricordiamo quale abbiamo scelto, perché poi devo sapere chi ha vinto.
0: Allora, io ho scelto Mbappé, che è il capocannoniere di tutti i tempi, quello che ha segnato più di tutti.
1: Più in assoluto.
0: E poi ho scelto la finale, il gol di Ferrer, che ha segnato la Spagna, che ha portato la Spagna a vincere il mondiale.
1: L'omaggio alla Spagna. Bene, io invece poi ho scelto la finale, invece il terzo e quarto posto, mi sono divertito. Che
0: la
1: praticamente
0: super
1: è stata
0: finalona.
1: Sì, che praticamente non è la finale di calcio, ma è stata Wimbledon contro Roland Garros, 6-4, primo set. E poi l'omaggio a Messi e Ronaldo, che dopo 6.000 mondiali lasciano il calcio.
0: Tra poco vi diciamo chi vi diremo chi ha ricevuto più voti.
1: Non me lo dici subito. Mi tiri sulla carticola.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss,
4: kiss. Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi! Kiss, kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
8: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Kiss, kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro. Kiss, kiss.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Noemi, riprendi, ritorna presto perché
1: aspettiamo informissima. Ma è arrivato il momento. Avevamo lasciato in sospeso la vittoria di Sport Match.
0: Esatto.
1: Che va in onda tutti lunedì ore 19 sul canale TV Kiss TV 158 e speciale mondiale. Vediamo un po' questa volta chi ha vinto. Allora, grazie ai vostri voti, eh.
0: Sto aspettando ancora i risultati ufficiali.
1: Sì,
0: ecco, stanno per arrivare. Ecco, è arrivato il risultato ufficiale. Allora, l'episodio che ha vinto questa edizione di Sport Match.
1: È stato
0: quello scelto da da me.
1: No!
0: La Spagna, si vince.
1: Vabbè, omaggio la Spagna mondiale. Per
0: L'80% dei voti. Non
1: vabbè, appena quindi. Il restante 20% diviso in tre. Perfetto. È stato, diciamo, un plebiscito.
0: Diciamo,
1: però era doveroso, dai. Ci rimango male. C'è l'ultima puntata ancora, eh. Lì mi impegno, voglio vincere.
0: L'ultima puntata, non vi spoileriamo niente, però riguarda tutto quello che è successo durante l'anno. Va bene.
1: E anche a sto giro ho perso. Perfetto, allora vado ad allenarmi.
0: Ho giocato facile, dai.
1: Che hai giocato facile? Hanno giocato loro per te.
0: Arriva Magnetic dei Dbausa.
1: Chi sta adesso una pausa, dai?
0: Ci sta.

0: Se va ye ye, se va ye ye.
1: E il cognome è sempre quello.
0: Se va ye ye, se
1: com'è?
0: Se va ye ye.
1: Brazov, ricorda di Brazov, che è fondamentale.
0: Signori e signori, la Marta Martine, Ocasio de Compostela, già è pronta a susseguirci?
1: È pronta, sì, e allora a questo punto dobbiamo salutare.
0: Sì, salutiamo. Sì,
1: salutiamo il piccolo Andrea,
0: molto
1: la nostra
0: piccolo
1: control room, Lucilla. Vi lasciamo con
0: un successone. Guns N' Roses con Knocking on Heaven's Door del 1991.
1: L'altro ieri. Allora a questo punto noi vi salutiamo, diamo appuntamento domani, domani ore 9 puntuali con Max e Good Morning Kiss Kiss.
0: Esatto.
1: Ma soprattutto Kiss Kiss, Kiss, Kiss.

0: Glass Door, Guns N' Roses dal 1991, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Sono continuati anche nella notte a Bologna i disordini scoppiati ieri sera a margine del corteo per chiedere sia fatta piena luce sulla morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Frange di antagonisti sfilatesi dalla manifestazione pacifica hanno lanciato pietre, bottiglie e fumogeni contro gli agenti e devastato le vie del centro con atti vandalici. 11 feriti tra forze dell'ordine ed esponenti dei centri sociali. La famiglia della vittima invoca chiarezza senza odio e prende le distanze dalle violenze. La procura indaga per omicidio colposo, attivate verifiche su 2 poliziotti e 4 operatori del 118. È stata una tragedia, ha affermato il ministro dell'interno Piantedosi, ma bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, decima notte di fuoco incrociato con raid americani a Bandar Abbas ed Isfahan, mentre Teheran ha preso di mira obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain e bloccato 2 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I mediatori di Qatar e Pakistan lavorano ad un cessate il fuoco di 10 giorni e intanto il Wall Street Journal riporta che il Mossad avrebbe condiviso con l'intelligenza americana un'informazione circa il trasferimento da parte iraniana di migliaia di centrifughe per l'arricchimento dell'uranio nel sito di Pickax Mountain dopo i raid dello scorso giugno. Torniamo in Italia, settimana di scioperi nei trasporti, oggi quello indetto da USB lavoro privato in EasyJet, gli operatori di bordo della low cost aerea incrociano le braccia per 24 ore, la mobilitazione riguarda anche il personale di terra a Milano Malpensa, Napoli, Lamezia, Palermo, Olbia e Alghero, fascia protetta dalle 18 alle 21, sciopero anche nel trasporto pubblico locale a Genova e Firenze, domani giovedì toccherà ad alcune compagnie marittime e da giovedì sera fino alle 21 di venerdì si aggiungeranno alle proteste anche alcune sigle autonome di Ferrovie dello Stato. Tragedia sfiorata in provincia di Treviso, ancora protagonista una bambina risucchiata dal bocchettone di una piscina, la piccola era in gita con un centro ricreativo, per fortuna è rimasta incastrata con una gamba e dunque è stato possibile tirarla fuori dopo aver spento l'impianto, risultato privo in quel momento della grata di sicurezza, la bimba se l'è cavata con un grosso livido e tanto spavento. Meteo, sono le ultime ore di gran caldo sull'Italia, ancora 18 le città da bollino rosso, ma tra stasera e domani il fresco e le piogge che hanno interessato negli ultimi 2 giorni le regioni del nord si sposteranno al centro. Oggi allerta arancione per rischio temporali nelle Marche e gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Trentino-Alto Adige. Infine lo sport, addio ad Amerigo Sarri, padre di Maurizio, neotecnico dell'Atalanta. Aveva 97 anni e fu tra i simboli del ciclismo toscano del dopoguerra, con oltre 50 successi da dilettante e 2 convocazioni in azzurro. Tentò da indipendente la carriera da professionista correndo il Giro di Lombardia nel 1953. In quegli anni si allenava spesso a Figline Valdarno con Gino Bartali. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Esatto, che questa era Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez. Oggi mi hanno aggiunto un altro cognome, ma io li amo follemente. Diteglielo a quei due Max e Max del mio cuore, che tornano domani puntuali anche al 158 della Digitale Terrestre. Voglio bene anche a te, Andrea Cimino. Subito mi fa la lacrima quest'uomo. Saremo insieme, se vi va, se ne avete voglia, fino alle 14. C'è la nostra tripletta, Lady Gaga e Dutchie con Runaway, Night James con The Message. Ma subito ci godiamo Samurai J con Flamenco Paranoia. Radio Kiss.

0: Lady Gaga e Dutchies, Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez, un po', non troppo. Allora, non so se abbiate mai fatto uno scherzo un po' cattivello nella vostra vita. Io devo dire, quando ero ragazzina, qualche scherzetto l'ho fatto, tra l'altro non ho mai potuto neanche confessare, perché insomma perché non potevo, assolutamente. Però questo scherzo è stato veramente cattivo. Non so se abbiate visto il video che sta circolando, in cui un pilota di aereo in volo, credo proprio verso l'Argentina, comunica a tutti i passeggeri argentini, che chiaramente, essendo in volo durante la partita della finale dei mondiali, non sapevano cosa stesse accadendo in campo in quel momento, e gli comunica che l'Argentina aveva vinto ed era campione del mondo. La scena è che lui dà questa notizia, ovviamente nell'aereo impazziscono tutti di gioia, iniziano a cantare, a piangere, tutti commossi. Immaginate questi qui quando sono scesi dall'aereo. Dai, scherzo, ma veramente cattivo.
1: Le pause migliori durano 2 ore.
2: Mi piace.
1: Mi piace. Dalle 12 alle 14. Su Radio Kiss Kiss.

un egoista, businessman, dito nella piaga. Non so perché ricordavo che finisse la parola, invece no, la lascia così, sospesa. Allora ragazzi, d'estate secondo me, secondo il mio modestissimo parere, è d'obbligo una serata in spiaggia e soprattutto bisogna stendersi con il naso in su, perché bisogna aspettare quel momento in cui c'è la stella cadente. Io l'anno scorso neanche una ne ho beccata, forse perché non ho avuto pazienza, ci sono stata poco in spiaggia, ma quest'anno sono già arrivate nei nostri cieli per far spettacolo. Lo sciame delle Perseidi, le più luminose dell'anno, hanno già iniziato a dar spettacolo e il picco non sarà quest'anno, però il 10 agosto, la famosa notte di San Lorenzo, ma due giorni dopo, nella notte tra il 12 e il 13 agosto, il mio orario per osservarle, sicuramente notte fonda o prima dell'alba.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss, kiss.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Yes, yes. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Yes, yes. Mi manchi, ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti. Allora, no, stavo riguardando un attimo la mia lista della spesa, perché dovete sapere che io ho una fissa ultimamente. Non so se abbiate quell'ingrediente particolare che non può mai mancare a casa vostra. A casa mia non può mai mancare una cosa. Esatto, bravo Andrea Cimmino, i capperi. Io alla fine della mia lista della spesa, sotto tutti gli alimenti che devo acquistare, metto capperi, perché io compro un barattolo grande di capperi a settimana e li mangio tutti, è la mia fissazione, che devo fare? Va bene, siete mai andati dallo psicologo? Forse io ne avrei bisogno. Ci sono stata. Avete mai deciso, che so, di fare un percorso per affrontare un problema, o anche semplicemente come strumento di conoscenza personale? Perché oggi sappiamo che non c'è nulla di male, anzi chi ci va dimostra di avere anche un certo coraggio per affrontare i propri problemi, e io credo che prima o poi tutti ne avremo bisogno, proprio per conoscerci meglio. Ma c'è ancora qualcuno che vede la cosa con diffidenza. Mio marito, persona molto razionale, molto pragmatica, quando sono andata tanti anni fa per fare un percorso molto bello, tra l'altro, che ho intrapreso di psicoterapia, mi guardava con sospetto, quasi: ma vuoi vedere che questa è matta? Poi insomma, pian piano ha capito anche lui che a volte è utile o addirittura necessario chiedere aiuto, supporto, e non c'è assolutamente niente di male. Vi parlo dell'idea di uno psicologo.

0: Harry Styles, Dance No More su Radio Kiss Kiss. Allora, stiamo parlando della psicoterapia perché credo che finalmente, dopo tanti anni, il concetto dell'andare dallo psicologo sia stato ormai sdoganato. Prima chi ci andava magari se ne vergognava. Oggi invece abbiamo capito quanto possa essere utile, quanto un percorso psicologico possa darci una mano a comprendere tanto di noi stessi, anche degli altri. Io non so se abbiate mai intrapreso un percorso di psicoterapia, ma vi assicuro che proprio ci apre la mente.
1: Ciao ragazzi, allora la mia idea dello psicologo è che probabilmente ci dovrebbero andare tutti quelli
0: anche,
1: che
0: secondo
1: non
0: me
1: ci vanno.
0: Anche.
1: Perché quelli che già ci vanno hanno capito di avere qualche problema, quindi sono sanabili.
0: Vabbè.
1: Quelli che non ci vanno non l'hanno capito che ci devono andare.
0: Insomma, allora tutti ne avremo bisogno, ma anche come strumento di conoscenza. Io quando ho fatto il mio percorso di psicoterapia prendevo appunti, cioè perché trovavo così interessante quello che mi diceva lo psicologo in quel momento che volevo fermare quei concetti e ogni tanto li vado a rileggere perché li trovo proprio interessanti. Cioè è importante avere gli strumenti necessari per affrontare alcune situazioni e non sempre li abbiamo. Comunque quest'idea di questo psicologo riceve anche di notte sedute dalle 22 fino alle 2 del mattino, proprio per dar modo alle tante persone che durante il giorno magari non possono per motivi di lavoro, per impegni vari, di fare un percorso di psicoterapia anche durante gli orari notturni. Adesso Luciano Ligabue.

suono che altro, e adesso novità. Siamo così impegnati e proiettati a programmare il futuro che ci perdiamo a volte il presente, che non ci godiamo l'attimo, quello che è adesso, in questo momento, e non tornerà più. Cioè, bisognerebbe vivere adesso, e ne parla anche lui in questa canzone, Chris De Sarandì con Good Old Days.

0: e Sarandi con Good Old Days, il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni in meteo in Italia nelle prossime ore. Ci sono gli amici di ilmeteo.it, per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone in difficoltà. Col passare delle ore andrà aumentando l'instabilità su buona parte dell'Italia. Nel pomeriggio rovesci e temporali colpiranno soprattutto il nord e le Marche. Sole dominante al sud con ancora caldo africano e 38-40 gradi. In serata nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi, in particolare lungo il versante centrale adriatico del paese, altrove condizioni variabili. Massime tra 25 e 31 al nord, tra 29 e 30 al centro, tra 33 e 40 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.

0: sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Kiss, kiss.
4: Devi arredare il tuo giardino?
0: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
0: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

gioco, per condividere una cosa mia personale con voi, ho detto che c'è un ingrediente che non può mai mancare nella mia lista della spesa. Allora, la mia lista della spesa per oggi è pomodorino datterino, melanzane 3 cipolle di Tropea, peperoncini verdi, 2 mozzarelle in busta leggere, ho scritto, light, acque piccole perché mi piacciono le bottigline piccole, poi dentifricio, detersivo lavatrice, latte, biscotti e alla fine l'ingrediente che non manca mai, capperi. Sempre, ragazzi, io compro i capperi, cioè può mancare tutto a casa mia, ma non devono mancare i capperi. Siccome qualcuno mi ha risposto, allora vi do 20 secondi per dirmi quell'alimento, quell'ingrediente, quella cosa che non può mai, e dico mai, mancare a casa vostra, che è sempre nella vostra lista della spesa. Perché può mancare qualsiasi cosa, ma quella cosa assolutamente no. A me non possono mai mancare i capperi. A voi cosa non può mai assolutamente mancare? Ragazzi, vi do 20 secondi

0: non può assolutamente mancare nella vostra lista della spesa. Io ho detto la mia, i capperi, raga, mai, non possono mai mancare.
1: Pepe credo sia l'unica cosa che non può mai mancare.
0: Il pepe.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, a casa mia non può mancare assolutamente la birra, può
0: la
2: mancare
0: birra.
2: Tutto tranne che quella.
0: Eh beh, di questi te è bella fresca.
3: Buongiorno, allora.
0: Ciao.
3: Nella mia lista della spesa, oltre alla pasta, il formaggio grattugiato.
0: Ah, è vero, beh, quello.
4: Buongiorno e Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.
4: Sulla mia lista della spesa e sul mio tavolo non deve mancare mai l'olio extravergine d'oliva.
0: No, un'altra mia fissazione. Deborah dice le piadine, Laura invece dice l'idrolitina e poi Carmine la birra, Manu dice il cheddar e per finire lui dice le olive, anche lui, buono.

per il nostro momento history. Intanto arrivano veramente tantissimi messaggi riguardo quell'alimento che non manca mai nel vostro carrello, nella vostra dispensa, nella vostra lista della spesa. Sai che dicono: guarda il carrello al supermercato di una persona e capirai chi è. Ed è verissimo, no? Si capiscono tante cose dal carrello della spesa di qualcuno. C'è Arianna che dice: da Pordenone non può assolutamente mancare nella mia lista della spesa ad esempio la salsa di soia, è un altro alimento che piace tantissimo. Poi c'è ad esempio Mara che dice il cioccolato fondente, altro alimento molto buono. Adesso ci godiamo Bruce Springsteen con Burning on USA.

USA 1984, History Kiss. Radio Kiss Kiss. Allora c'è Augusto che dice la maionese, sempre nella spesa, non può mai mancare la maionese. Beh, altro alimento che non manca mai a casa mia, qualche salsetta buona, lo so, dici fanno male, te la puoi fare a casa, vabbè, senape anche mi piace molto, mi piace però quella buona, proprio la mostarda, hai capito, quella proprio piccante, piccante, vabbè basta che mi viene fame a una certa. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez, e ad Andrea, anche un po' Cimino. C'è la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Iniziamo con Fred De Palma, Anita e Miss Killa con La Testa Gira.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Elton John, Britney Spears con All Me Closer dal 2022 su Radio Kiss Kiss. Dunque ragazzi, ormai abbiamo aperto questo vaso di Pandora, non riusciamo più a richiuderlo. Più che altro non riusciamo a chiudere i nostri frigoriferi o le nostre dispense, perché ci sono degli alimenti per cui andiamo praticamente in fissa e che non possono assolutamente mancare nei nostri carrelli, nelle nostre liste della spesa.
1: A me non deve mai mancare la polvere di abanero, peperoncino messicano. Roberto da Firenze.
0: Piccantissimo, Robè.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao
2: Claudia e Zoe da metà Pisa e metà Napoli.
0: Ah, bene.
2: Allora, in casa, sì? in cucina, non possono mancare tre cose. La prima cosa è la cioccolata, è la cioccolata al latte, sì. Molto buona.
0: Buona.
2: Poi il riso, perché è stato.
0: Ah, beh, certo.
2: Ecco. E la cosa più importante, la terza, 3, 2, 1, la pazienza!
3: Nel mio frigorifero quello che non può mancare sono i tortellini li mangerei anche a colazione.
0: Ma veramente, anche in estate il tortellino party? Beh ragazzi, ma il tortellino è troppo buono.
4: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
5: Mi piace
4: dalle 12 alle 14. Kiss Kiss.

0: Domenica.
1: C'è un posto in cui siete tornati più volte nella vita? Perché è vero che si gira, ok? Però c'è sempre un posto del cuore, quel posto in cui siete tornati e tornerete sempre e per sempre nella vostra vita. Il mio posto del cuore è Formentera. Se vi va, diteci qual è il vostro.
2: Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the car.

0: Chissà te che certo, dovresti studiare seduto e sulla scrivania, ma il letto è troppo comodo. Chissà te che non cucini dei semplici piatti, ma ti impegni con amore per creare delle opere d'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss Kiss Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
3: rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Kiss Kiss.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Kiss Kiss.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss Kiss!
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.

No, così per unirmi a questa combriccola Giove Alfa con buon vento. Allora, avete un posto nel cuore, un posto in cui, ok, posso girare il mondo, ma io in quel posto lì ci torno sempre perché è nel mio cuore. Diteci magari anche per quale motivo. Tra poco ascoltiamo un po' di note audio. Intanto vi dico dove andranno in vacanza gli italiani quest'anno. Allora, secondo un report condotto da Touring Club, le regioni italiane più scelte quest'anno sono: al primo posto Trentino Alto Adige, secondo posto Sardegna, poi c'è la Toscana e la Puglia. Per quanto riguarda le destinazioni estere, i paesi preferiti sono Francia, Spagna, Grecia e Norvegia. Quindi, insomma, gli italiani iniziano a preferire la montagna al mare. Questo per tanti motivi, uno su tutti certamente la questione temperature, cioè andare in montagna vuol dire mettere il giacchino la sera, godere di un'estate più fresca e sicuramente piena di attività da poter fare. Tra poco invece capiamo quali sono i vostri posti del cuore, quei posti in cui tornate sempre.

0: White Girl Wasted, Anna su Radio Kiss Kiss. Quali sono quei posti in cui tornate sempre e tornerete sempre nei secoli dei secoli? Per quale motivo? Posso spoilerare, Andrea Cimino torna sempre alle Canarie. È vero? Sempre? È un po' il posto che c'hai nel cuore. Cioè, sentiamo
1: per
0: voi.
1: Per me il posto dove tornerei ogni volta è Lampedusa.
0: Che bella, io sogno di andare a Lampedusa.
2: Ibiza tutta la vita.
0: Vedi, Ibiza e Formentera si torna. Anche io Formentera sempre, un posto che ho nel cuore.
3: Sono Veronica, il mio posto del cuore dove sono già tornata per tre volte è l'Andalusia.
0: Ah, vedi, Andalusia, molto bella.
4: Il mio posto del cuore dove non posso mancare puntualmente ogni anno,
0: sì?
4: È la costiera amalfitana.
0: Ricorda, amico mio, che la costiera amalfitana non te può portare a Milano, lo dicono loro, lo dicono Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Sì, mi mancava Nino, bella, dai, il tormentone.

0: Ma cos'è la discoteca improvvisamente?
1: Bella.
0: Move to the sun.
1: Su Kiss Kiss, musica più bella, e non solo, anche i vostri messaggi, perché Daniela da Messina ci ha scritto: ciao Marco e Raff, io sono un corriere.
2: Ciao.
1: L'azienda per cui lavoro vuole i pantaloni rigorosamente lunghi.
2: Sì.
1: E indossare anche un gilet. Poi con queste temperature però si fa la sauna, e poi ci manda la foto in macchina mentre ascolta ovviamente Radio Kiss Kiss, uh-huh, e ci segnala 44 gradi
2: e
1: a Messina.
2: Io mi domando, lei che lavora a Messina e fa il corriere, 44 gradi in fila per due col resto di uno,
1: non
2: come era, farà la nostra ascoltatrice a sopravvivere e continuare a lavorare così? Non si potrebbe trovare una soluzione piuttosto che avere i pantaloncini lunghi?
1: Io
2: piuttosto che avere il gilet, essere un po' più...
1: Allora, io mi collego con quello che ha detto la professoressa prima, cioè bisognerebbe immaginare un dress code a prescindere dal lavoro, e per l'inverno e per l'estate.
2: I bambini, per esempio, che hanno il grembiule, quando vanno a scuola tra la primavera e l'estate, i grembiuli non li hanno più perché fa troppo caldo.
1: Okay,
2: ricordo che io lo facevo quando ero piccolo, ma anche mio nipote, e quindi hanno trovato una soluzione. Sono cioè, tutti i bambini che seguono Radio Kiss Kiss,
1: indossare il grembiule fino a un certo punto dell'anno
2: e poi toglierlo perché è pesante.
1: Certo.
2: Chi c'è? Gioschi.
1: Gioschi, c'era un vocale, lo sentiamo.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Io ho lavorato come dipendente pubblico nel comune dove risiedo, e il bermuda o il pantalone corto comunque per gli uomini no, non è ammesso,
1: no.
3: Ma neanche non c'è un dress code vero e proprio, nel senso che non devono andare con la giacca o con la camicia. Quindi anche nel comune dove lavoravo io, molto più easy, e quindi anche una maglietta, una camicia, un jeans non è un problema, ecco.
2: Diciamo che il jeans e la camicia però in estate con 40 gradi, male
1: sì,
2: male.
1: Però vedi, non c'è un dress code, ma il bermuda non può essere indossato, quindi vuol dire che c'è comunque un superiore che potrebbe richiamarti.

0: Claude, ricordi quando venne qui a Radio Kiss Kiss, certo. Claude, e noi gli insegniamo
1: a parlare napoletano.
0: Esatto, una frase napoletana.
1: A chi se lo dimentica?
0: Lui che parla il francese, l'olandese, l'inglese, imparò una frase napoletana.
1: Buon pomeriggio a tutti amici da Marco e Raffa, impariamo anche i nuovi pezzi, li suoniamo nella musica più bella, prendete un biglietto per Los Angeles perché è il titolo del nuovo pezzo di Blanco, come New Kiss.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld. Kiss, kiss.
5: Mi manchi ma domani torna.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Kiss, kiss. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: La pausa con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Andiamo subito al telefono
1: da Fabio, perché ciao a tutti, siamo Marco e Raffo. Oggi stiamo dedicando la puntata al dress code al lavoro, da questa notizia del Giappone che stanno permettendo di indossare bermuda, perché appunto questo nostro ascoltatore Fabio fa il falegname e indossa un dress code a gusto suo.
0: Sentiamo che cosa ci dice Fabio. Pronto?
2: Sì, ciao.
0: Buon
2: ciao.
0: Pomeriggio. Sì, sì. Prego.
2: Aspetta, voi. No, io sono torso nudo, in bermuda e con le sandale.
0: E che lavoro fai?
2: Faccio, diciamo, il falegname, faccio pezzi per la rimodellismo in realtà.
0: Scusami, diciamo il falegname. Se lavori però senza scarpe, quelle lì
1: antinfortunistiche,
0: non c'è la possibilità che tu ti possa far male.
2: I dipendenti le tengono per obbligo. Io dovrei tenerle, ma diciamo che non le tengo, va. Diciamo così.
0: Perché non le tieni? Perché sono troppo pesanti?
1: È un ribelle.
2: Allora, io coi piedi morirei. Ci sono 35-40 gradi da pallone, riesce quel che vuoi, è dura.
1: Fabio, io non faccio il falegname, però se ti cade un pezzo di legno grosso sul piede, cioè un bel rischio, no?
2: Posso perdere un'unghia. Pezzi grossi non sono tanto grossi, poi dopo la prima fase sono piccolini tutti.
1: Ma scusami, tu lavori per un'azienda o sei un freelance?
2: Sono titolare.
1: Come?
2: Sono titolare io.
1: Ah, ok, quindi se ti fai male poi il problema è tuo con te stesso.
2: Sì, sto zitto. I dipendenti sono tutti vestiti come devono. La legge è quella.
0: Come si vestono i tuoi dipendenti?
2: Scappa antifortunissima. Posso mettere le bermuda, che non è un problema, e la maglietta e via. L'importante è non avere abiti larghi, che possono essere presi dai vari macchinari.
1: Fabio, sulle scarpe tu non le indossi, non dai il buon esempio, e i tuoi dipendenti sì, e allora questa si chiama cazzimma.
2: Però
1: vabbè, giustamente per una questione di tutela.
0: Fabio, ti salutiamo, sì, kiss kiss a te, grazie per seguirci.
2: Anche a voi, kiss kiss a tutti voi.
1: Ciao.
3: Lady Kiss con Marco e Raffo.
4: Lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Ciao ragazzi, io lavoro in un'azienda casearia e sì, qui siamo diciamo imposti a vestire tutti in bianco, quindi maglietta bianca, certo, pantalone bianco, stivale bianco, chi ha orecchino, chi ha bracciali, orologio, niente.
1: Ah, okay.
0: Quindi diciamo siamo imposti a vestire tutto in bianco.
1: In bianco. Lì devi fare pandan con la mozzarella, con la ricotta. L'importante è che la notte poi non vada di nuovo in bianco.
2: Se mangi la pasta, fai pasta in bianco.
1: Nel caso sì.
2: Se ascolti la radio, ascolti bianco.
1: Vabbè, tutto un fatto bianco. Prima avevamo il telefono una professoressa che ci aveva detto che per lei i Bermuda, soprattutto per i ragazzi, andavano benissimo, no? E nel Regno Unito è successa una cosa del genere, perché sai che nel Regno Unito indossano spesso le divise, anche i college, quelli che vediamo in televisione.
2: Certo, sì, loro sono tutti quanti eleganti, non sono
1: bravo, sì,
2: buzzurri, sì, animali come noi.
1: Vabbè, non esagerare adesso.
2: Anche da come parlano, se senti l'accento inglese.
1: Vabbè, ma è un'altra storia questa.
2: Showman, I'm so happy to see you, what you gonna do?
1: Ho capito, wow, ma non è importante adesso questo. Il punto è che,
2: really?
1: Visto che loro avevano fatto proprio una petizione per dire in estate vorremmo avere Bermuda, no? Un po' come gli studenti italiani. La preside di questo istituto in particolare ha detto no, non esiste. Se volete al massimo venite con le gonne come fanno invece le studenti. Le studentesse, bravo, sì, sì. E loro così hanno fatto. Cioè il giorno dopo si sono presentati in massa tutti con le gonne.
2: Bello.
1: E così hanno cambiato proprio la regola dell'istituto.
2: E allora,
1: e quindi in questo momento questo istituto, di cui non so il nome, possono indossare i Bermuda.
2: La domanda sorge spontanea: se i ragazzi si sono messi comunque la minigonna, sotto ci avevano le mutande o no?
1: No, questo non è la domanda. Uno, non è spontanea. Due, non ce ne frega niente. Tre, immagino di sì, ma poi non era una minigonna, era una gonna normale, sai, quella del dress code che indossano lì nei college inglesi.
2: Ma ci sono foto, si trovano foto su internet?
1: Cerchiamo.

0: 14.55, dobbiamo chiudere la prima ora di Daddy Kiss, ma entriamo nella seconda perché dalle 14 alle 16 nel primo pomeriggio ci siamo noi. Buon pomeriggio da Marco e Raff e dalla musica più bella accontentiamo chi ha vissuto gli anni 80 con un pezzo che ha fatto la storia della musica del 1983.
1: Mamma mia, stiamo parlando di un grandissimo, Paul Young. Questa canzone racconta le difficoltà economiche di una famiglia e quindi praticamente tutto quel periodo di difficoltà espresse con questa, con musica e testo appunto di questo grande capolavoro.
0: Mi sento chiamato in causa con la difficoltà

0: Young, Love of the Common People, 1983. Guarda Marco, mi piacerebbe anche tornare a parlare del Giappone dove si va a lavorare con i Bermuda, ma che le donne giapponesi non sono tanto d'accordo perché non sono abituate a vedere i peli delle gambe degli uomini giapponesi.
1: Sì, perché proprio perché non è un'usanza, cioè diciamo il giapponese medio non gira con i pantaloncini, magari per strada sì quando deve camminare, però lì magari lo osservi meno. Al lavoro magari c'hai il collega di fianco con i peli da fuori, le donne a Tokyo si stanno lamentando.
0: E l'italiano medio? Col pelo o senza upilu? Cupilu o no cupilu? Gioschi, tu ti depili oppure no?
1: No, Gioschi zero, guarda lì proprio.
0: Sì, le dove gambe... ti depili?
1: Vabbè.
0: Ovunque!

0: Abbiamo solo accennato, Marco, a questa situazione del Giappone dove ci sono le donne che non tollerano gli uomini che vanno a lavorare con i Bermuda perché si vedono i peli delle gambe, e mi sembra di capire che abbiamo subito una telefonata di un nostro ascoltatore. Pronto?
1: Pronto?
2: Roberto?
1: Ciao ragazzi!
2: Ciao. Roberto?
1: Sono Roberto da Como.
0: Perfetto. Ciao Roberto da Como.
2: Sappiamo che volevi commentare con noi la notizia del Giappone e dei Bermuda, ma in particolare il fatto appunto delle donne indignate, dai, passatemi il termine, per i peli dei colleghi.
0: Cosa ci volevi dire?
1: Ma allora, io dico, non bisogna esagerare, ecco, il pelo sulla schiena, sulla spalla, anche no. Poi, di contro, non devi diventare una saponetta, ecco, non devi essere un qualcosa che se io ti tocco, mi sguisci di via. Però un minimo, ecco. Okay. Le abbiamo fatto dalla scimmia all'uomo un minimo di evoluzione, un po' di pelo l'abbiamo perso, ecco.
0: Ora ti faccio una domanda, voglio fare una domanda. L'uomo che l'uomo che si fa il laser per togliersi i peli, favorevole o contrario?
2: Ma
1: io lì andrei anche un po' sull'esagerazione, dai, una buona ceretta, quel soffri ma poi dopo godi del risultato è meglio.
2: Ok, quindi scusami Roberto, per chi volesse immaginare il tuo corpo, ok, in questo momento c'hai dei peli sufficienti per fare una bella figura oppure no?
1: Un minimo di villosità sul petto c'è, senza esagerare.
0: Diciamo che sei un Michele Morrone piuttosto che il lupo di Michael Jackson.
1: Vai, l'hai azzeccata.
0: Perfettissimo.
2: Roberto, grazie per averci detto questo e per aver commentato la notizia insieme su Radio
1: Ciao ragazzi, siete i numeri uno.
2: Sei il numero
1: grazie.
2: Uno tu, sei forte tu. Ciao Roberto, grazie.
0: Grazie
2: ciao,
0: per ciao, seguirci ciao. Dalle 14 alle 16, Roby.
2: Allora, vedi, il senso è un po' questo. Roberto dice, ok, andiamo a lavoro in Bermuda, non esageriamo con i peli che si vedono, ma neanche proprio la saponetta. Cioè, una via di mezzo.
0: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.

0: E canta, dai.
1: Io non sopporto, io ho anche alcuni amici che si depilano totalmente, poi si mettono in bermuda e sulle gambe hanno la foresta amazzonica.
0: E perché?
1: Cioè, si depilano ovunque, barba, ovunque, però sulle gambe no. È una cosa che non sopporto.
0: Sono formato, sono orsacchiotti formato XXL, tipo questi tuoi amici. Oppure c'hanno il maglione, le calze incorporate, no? Capito? Il maglioncino sopra, no, ma c'hanno la calza. Perciò ci sono tanti uomini che si depilano sopra, dietro le spalle, e poi,
2: le gambe
0: c'hanno
2: no.
0: le gambe.
2: È vero, questo comunque è proprio un tema. Il dress code, che poi appunto è l'argomento di oggi di The Kiss. Stiamo dedicando la puntata a questo. È successa una cosa simile anche a Nantes, in Francia. Perché gli autisti dei bus, dove non possono indossare i bermuda, nonostante nella cabina, sai, di quando guidi un autobus fa sempre molto caldo,
0: no, si muore dal caldo,
2: esatto, sono saliti comunque a bordo in grande protesta tutti insieme, su ognuno sul proprio bus da guidare, con le gonne, proprio per dare un segnale ai loro, i capi, insomma, alla società per cui lavorano, proprio per dire perché non possiamo guidare gli autobus con i bermuda.
0: Ma tu sai, le gonne noi le abbiamo sempre sottovalutate, noi uomini. Scozia no, perché
2: Scozia,
0: gli altri stanno sempre avanti rispetto a noi.
2: Sì, vabbè, ma anche perché hanno un altro stile.
0: Ma immaginati ad uscire con la gonna, tu che sei uomo,
2: è scienza qui,
0: libero di tutto e da tutto, come vivi comodo, che è la stessa cosa quando dormi senza il pigiama, senza le mutande, che c'è solo il pantaloncino. Stessa cosa se iniziassimo ad uscire noi uomini solo con la gonna, molto più freschi saremmo, molto più freschi, meno esauriti.
2: E però è anche una questione di moda.
0: Lanciamo una petizione, adesso oramai vanno di moda
3: è
0: le petizioni.
3: Grandissima cafonata.
0: No, dai, non è cafonata.
2: Giriamo tutti con le gonne, non dico troppo corte, però almeno fino alle ginocchia.
0: Tu vorresti la gonna? Sì. Anna Chiara, vabbè.
2: Vabbè, Anna Chiara è una donna. Per me andrebbe bene.
0: Anche io. C'è qualcun altro domani, che vorrebbe indossare la gonna?
2: Però domani dobbiamo venire in radio in gonna, però.
0: E secondo te?
2: Non ho problemi,
0: io
2: certo.
0: Ho paura di mettermi la gonna.
4: Daddy Kiss con Marco e Raff. Hey, dalle 14 alle 16 solo su

0: mai più.
1: Ciao Marco e Raffo, gli Skis. Allora, io lavoro in una ferramenta, sì, però faccio un lavoro di back office, quindi sto sempre seduta alla cassa, perciò io non ho un dress code, mi posso vestire come voglio, mentre i miei colleghi che fanno i magazzinieri, scaricano merce, loro devono usare le scarpe antinfortunistiche e i pantaloni lunghi.
2: Tu non puoi capire che invidia stai attirando in questo momento a tutti quelli che hanno una divisa oppure hanno un dress code specifico perché le aziende glielo impongono.
3: Allora Raff, fammi salutare Vincenzo, che è un nostro ascoltatore.
2: Che cosa ha fatto?
3: Che ci ascolta dal Cilento.
2: Bello, Ucilento.
3: E dice: ragazzi, io ho un dress code
2: da solo lumare Luiento in Cilento.
3: No, quello è il Salento, è un'altra cosa. Il Cilento è un'altra zona.
2: Andiamo avanti.
3: Detto questo, dice: io ho un dress code da rispettare. Ciabatte, ma non sempre le devo indossare. Canotta rigorosamente rossa con scritta sul petto e costume da bagno.
2: Ma è Baywatch.
3: Che lavoro faccio?
2: Baywatch.
3: Chiaramente fa il bagnino.
2: Lubagnino du Salento.
3: Vincenzo, che salutiamo.
2: No, Lubagnino du Cilento.
3: E se ci pensi, il bagnino, se non indossa il costume, sta sbagliando, perché lui deve essere pronto a tuffarsi in acqua.
2: Vabbè, il bagnino può anche non avere il costume e c'ha le mutande. Cioè, alla fine voglio dire, comunque.
3: No, vabbè, certo.
2: La priorità del bagnino è salvare le persone se sono in pericolo.
3: Certo, stare attento alla spiaggia, a quello che succede.
2: Marco!
3: Salutiamo i bagnini d'Italia.
2: Marco, corri!
3: Dove?
2: Sta annegando una persona, Marco!
3: Ma non fanno così i bagnini.
2: Vai tu, Marco, io parlo con le mamme.
3: Dove arrivo, figo.
2: Perché sono il mio target!
3: Le mamme, salutiamo, sì, i bagnini e le bagnine, no, anche d'Italia, che fanno un lavoro sicuramente bello, ma molto, cioè, pieno di responsabilità.
2: Non potrei mai fare il bagnino, cioè tu pensa,
3: ti distrai
2: quante
3: troppo.
2: Mamme ci sono,
3: ecco qua,
2: che vogliono parlare col bagnini e tu il bagnino comunque,
3: certo,
2: cioè, che fai, te ne privi?

0: Chissà a te che sei riuscito a prenderti un giorno di ferie. Non ci sei per nessuno. Chissà a te che finalmente è uscito il film che aspettavi tanto. E oggi lo vedrai al cinema. Al cinema. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Kiss, kiss.
5: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
2: Kiss, kiss.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione.
10: Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga.
11: Yoga. Molto più che buono.
2: Kiss, kiss.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Kiss, kiss.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss kiss.
14: Non è un canto d'amore che mi dedicherai. Basta il tempo di un fiore, un canto d'amore.
2: La musica più bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Voliamo virtualmente parlando con la musica più bella con Radio Kiss Kiss a Firenze. C'è Giovanni che voleva partecipare all'argomento del giorno. Pronto?
2: Ciao, buongiorno.
3: Ciao, ciao Giovanni, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Lo voglio dire a tutti i nostri ascoltatori che magari hanno acceso la radio da poco, sono le 3:30 oppure la TV il 158. Oggi stiamo dedicando la puntata al dress code, soprattutto in estate quando fa tanto caldo, se magari riusciamo a vestirci in modo diverso al lavoro.
1: Giovanni, cosa ci volevi dire tu?
2: Allora, io, la mia storia è semplice. Io vengo da una famiglia di avvocati che chiaramente si devono vestire tutti giacca e cravatta sia estate che inverno.
1: Certo.
2: Io ho questo ricordo di mio padre che tornava dal tribunale completamente fradicio di sudore, perché a Firenze, poi una delle città più calde d'Italia, ci sono circa 40 gradi. E quindi ho detto no, io non studierò mai per poi dovermi ridurre in questa maniera. Poi non ero bravo a studiare e mi sono fatto la strada da solo, ho fatto l'imprenditore e ora giro con la mia macchina con pantaloncini corti, maglietta a maniche corte e scarpe da ginnastica.
1: Quindi tu sei rimasto traumatizzato dall'outfit di tuo padre tanto tempo fa,
3: sudato,
1: e questo trauma te lo sei portato, per cui tu sei un avvocato mancato ma alla fine sei diventato un imprenditore e ti puoi vestire come vuoi.
2: Esatto.
3: Benissimo, posso dire, facciamo un applauso a Giovanni che è stato lungimirante da bambino.
2: Abbastanza, perché magari è andata anche bene.
3: Certo, sì, potevi essere il miglior avvocato d'Italia, ma in cuor tuo dovevi vestire, cioè dovevi seguire prima un outfit e poi una passione per un lavoro.
2: No.
3: Quindi voglio dire, ti è andata bene, siamo felici di questo. Nell'imprenditoria di cosa ti occupi, giusto così per chiudere?
2: Accessori di moda.
3: Accessori di moda, perfetto.
1: E mandaci qualche cosa, dai, all'attenzione di Marco e Raffa. Dai,
3: lo scroccone. Giovanni, grazie per avercelo raccontato.
2: Rischissi
3: a te. Ma sei un grande.
1: Ciao, raga, dobbiamo mettere la sigla dei mondiali. Vai con Shakira.
4: Musica e una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raffa.

0: Fanalino di coda sul gender gap rispetto a questa roba qui, eh. Al primo posto, manco a dirlo, Svezia, Norvegia e per
1: che
0: dire,
1: fanno loro?
0: Danimarca e Finlandia.
1: Sono gli uomini che fanno.
0: Sono gli uomini che ugualmente alle donne fanno le pulizie.
1: Fanno bene, fanno bene questi uomini. Dove sono gli uomini svedesi? Dove sono?
0: E così li chiami a fare le pulizie.

0: Raff,
1: pazzi,
0: che,
1: stupidi, ragazzi,
0: cosa?
1: Oh, è la nuova di Raff.
0: Esatto,
1: detto,
0: sì, sì, sì, però detto così sembrava una roba
1: mi
0: un po' macabra.
1: Mi piace interpretare, te lo sai.
0: Dal suo ultimo album, Ora e per sempre, sentiamo la nuova di Raff.

0: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss, kiss. Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss, kiss.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Kiss, kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Kiss, kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Yes, yes.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
0: Kiss Kiss.

0: cos'è? La sagra.
1: Ma che cosa sta facendo un sacco di casini? All'altro!
2: Il messaggio cantato.
1: Eccolo! Allora, attenzione, è arrivato il momento più atteso della giornata, il messaggio cantato che sta avendo un successo, ma che te lo dico a fare?
0: Allora, c'è del rancore nel messaggio che ci è arrivato e che noi abbiamo trasformato in una vera e propria hit. C'è una ragazza che ha detto però per favore non dite il mio nome e quindi noi non lo diremo.
1: Perfetto. Prima si lamenta.
0: Sì.
1: Però poi si capisce che gli manca.
0: No, allora, è uscita con un ragazzo. Lui non si è fatto più sentire.
1: Accostata.
0: Lei ha sentito la necessità
1: di dire alcune cose.
0: Esatto, che sono esattamente queste.
3: Ciao.
1: Ma che?
3: Non ci sentiamo da un

0: E gli piace la voce.
1: Se riesci, comprati anche due mentine.
0: No, però vedi, sei d'accordo con me? Cioè, lei da un lato lo sta offendendo,
2: e dall'altro.
0: E dall'altro, però, io sono stata bene. Perché non risponde ai miei messaggi?
2: Perché vuole dimostrare che non ce l'ha con lui, ma ce l'ha con lui.
0: Sì.
2: Sì, è un po' complicato come discorso.
0: Sei
2: meccanismo
0: grande.
2: Molto mentale, va bene, dai. L'aggostata, praticamente. Noi penso che per adesso, con il messaggio cantato, chiudiamo. Ritorniamo domani, mi raccomando, puntuali sempre a quest'ora.

0: Cosa?
1: Troverò.
0: Troverò sempre.
1: Sbagliato il verbo.
0: Gianna Nannini con Marrakesh per chiudere questo appuntamento dei Corrieri di Kiss Kiss, che in realtà si chiuderà con un history bellissimo di Migiur. Però intanto noi diamo appuntamento a domani, Ciro.
1: Signori, ci vediamo domani.
0: Benissimo, dalle 16 alle 19. Mi piace questo staccanovismo. Dalle 16 alle 19 i Corrieri di Kiss Kiss. Grazie Imperatore in regia.
2: Che
0: grazie.
2: Grazie
0: a Luigi Fischetti in regia TV. Arriva Rita Manzo con
1: sì,
0: la porta a casa
1: battaglia.
0: Ciro Rimatola, e come sempre da noi due
1: Kiss Kiss a tutti, ciao, ciao. A domani.

0: Kiss del 1996, Breathe di Mijur, e la redazione subito per gli ultimi aggiornamenti sulle news di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi i leader della maggioranza Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi per il consueto confronto sulle principali questioni dell'azione di governo. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata all'estensione della clausola di salvaguardia nazionale agli investimenti nel settore dell'energia, ottenuta dall'esecutivo italiano grazie all'iniziativa promossa in sede europea. E la Presidente del Consiglio prende le distanze dal video realizzato dall'intelligenza artificiale in cui Vannazzi, in una rete dell'antica Roma, ordina di giustiziare il leader dell'opposizione, ma chiede alla sinistra di fare lo stesso con chi alimenta il clima d'odio. In precedenza la Premier era intervenuta sulla morte di Ebrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna. Quanto avvenuto in città, scrive la Premier, è inaccettabile. Sul decesso di Fakir aggiunge: è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Negli scontri di ieri sera nel capoluogo emiliano tra gli operatori delle forze dell'ordine sono risultati feriti in 64, con prognosi dai 3 ai 35 giorni. Continuano le ricerche della bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como di fronte al tempio Voltiano davanti ai giardini pubblici. La bambina era in compagnia dei genitori stranieri quando si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Medio Oriente, l'Iran vuole disperatamente un incontro, ma finché non saranno pronte a incontrarsi in modo significativo noi non ne abbiamo alcun interesse, lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca, aggiungendo che l'Iran non ha ancora visto nulla. Finora siamo stati gentili, ha detto il tycoon. Intanto Teheran continua a colpire paesi del Golfo Persico. L'esercito del Kuwait ha riferito di essere sotto attacco di missili e droni. Nel Bahrain sono suonate le sirene d'allarme. Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno condotto un'operazione coordinata contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani, utilizzando veicoli a noleggio rubati e registrati fraudolentemente. Lo ha reso noto l'Europol. Finora le autorità hanno collegato il gruppo a 12 episodi di traffico di migranti avvenuti tra febbraio e luglio 2026, mentre altri 4 casi precedenti sono ancora oggetto di indagine. La fase più intensa dell'ondata di calore il nostro paese sembra destinato ad attenuarsi nelle prossime ore. Se oggi sono ancora ben 18 le città da bollino rosso, domani saranno 6 e giovedì solo una. Il fresco e le piogge che hanno interessato negli ultimi 2 giorni le regioni del nord infatti si sposteranno al centro e le temperature torneranno in linea con quelle medie stagionali. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina, grazie redazione per quest'ultimissimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Ore 19 in punto, martedì 21 luglio. Ciao a tutti da Rita, Rita Manzo, bentrovati, benvenuti, buon viaggio verso sera, scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss a tutte le ore del giorno e della notte, ma in particolare tra le 19 e le 21. Un abbraccio fortissimo, grazie per aver scelto di viaggiare insieme a me, insieme al mio amico Gigi Fischetti in regia. Pronti con la musica più bella? E allora arrivano Rudimental, Cristina Aguilera e subito Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira.

0: These very very hot days, gran caldo. Il gran caldo ci porta in Giappone. Prima tappa di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, 21 luglio. In Giappone è stato appena lanciato sul mercato un dispositivo chiamato frigorifero per esseri umani per combattere le ondate di calore estremo. Parliamone. Per proteggere i lavoratori dai 40 gradi estivi, un'azienda ha inventato questa cosa che si chiama Doyemon Box ed è in tutto e per tutto un frigorifero, però è verticale, a misura d'uomo. L'ispirazione arriva dai distributori automatici di bibite, ce li avete presenti, no? Quindi tu apri proprio, ti ci siedi dentro per 15 minuti a 15 gradi, mentre un bel getto polare a 5 gradi mira dritto a collo e schiena. Praticamente si entra come un essere umano caldato e si esce come una lattina di cola, come una lattina di soda, capito? Costa 9.000 euro, quindi non è adatto proprio alle case, proprio lo stanno installando nelle aziende. Si spegne da solo dopo 20 minuti per evitare la surgelazione, credo. Un'idea estrema, senza ombra di dubbio, ma che finalmente dà un senso letterale alla famosa espressione «vado un attimo a darmi una rinfrescata». Perfetto, direi, no? Ah, chi non avrebbe voglia di farsi un giretto nel frigo quando fuori ci sono 40 gradi e un tasso di umidità pari all'80%? Alzi la mano.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.
1: Con Rita Manzo.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

musica, notizie e curiosità dal mondo fra le 18 e le 21 su Radio Kiss Kiss. Buon viaggio verso sera insieme a me, Rita, e la musica più bella. George Ezra, Anyone for You, prossima tappa, Londra, state con me.

0: sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Kiss Kiss. Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Kiss Kiss.
0: Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di SEA 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Facciamo tappa a Londra, come promesso poco fa. A Londra è stata organizzata la prima maratona dentro i padiglioni del famoso colosso svedese dei mobili componibili. L'evento è organizzato per beneficenza da un'associazione specializzata proprio in corse estreme e bizzarre. Quindi il prossimo 13 dicembre i podisti si sfideranno lungo il classico percorso tortuoso dell'IKEA tra cucine, salotti, librerie, billi, poltrone Poang, scatoloni Kallax. Se dovessi partecipare io perderei di sicuro, perché non riuscirei a cedere alla tentazione di fermarmi per comprare le candele profumate. Anche tu, cioè è un'ossessione, no? Comunque i podisti appunto gareggeranno in 42 chilometri di curve a gomito, seguendo le freccette per terra, quelle classiche, con i famosi banchi delle polpette a fare da punto di ristoro. Non mi è francamente molto chiaro se il vincitore riceverà una medaglia già fatta oppure se dovrà montarsela da solo con una brugola. Questo non si sa, ma poi ve lo faccio sapere perché mi informerò. Cherry Ghost nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ascoltiamo People Help the People. God.

0: buona domenica.
1: Buon martedì sera a voi, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Facciamo tappa di nuovo a Londra, anzi ci restiamo a Londra. A Downing Street cambia l'inquilino, ma non cambia il padrone di casa, perché Larry the Cat, il famoso meraviglioso gattone capo cacciatore di topi del governo britannico, si prepara a ricevere il suo nuovo primo ministro. Avete letto, no, che il laburista Andy Burnham è il fresco vincitore delle elezioni, quindi dal 2011 a oggi sono un bel po' di anni per questo felino, il più potente del Regno Unito, che ha visto sfilare la bellezza di 7 primi ministri, e lui è sempre là sullo stesso divano, praticamente una certezza istituzionale più solida della sterlina, questo gatto. E mentre i leader politici preparano i traslochi e i programmi di governo, Larry ha già fatto sapere che le sue priorità restano immutate: la difesa dei confini del giardino e il mantenimento delle sue quote fisse di cibo. Lunga vita ad a Larry the Cat.
2: Portami a casa Kiss Kiss.
3: Portami a casa Kiss Kiss.

Ci sono canzoni che accendono scintille e poi c'è Katy Perry che decide, anzi preferisce dare direttamente fuoco a tutto. È una scarica di pura adrenalina questo suo nuovo singolo, un ritmo che c'entra proprio dritto nelle vene e un messaggio chiaro che a volte bisogna ridurre in cenere il passato per rinascere più forti. Questa è Watch It Burn.

0: è New Kiss, la nuova di Katy Perry. Il meteo.it, buonasera a Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Fenomeni temporaleschi specialmente sul versante centrale adriatico del paese e al nord-est. Caldo al sud. Domani mattina cieli sereni al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui rovesci sul settore adriatico. Col passare delle ore non sono attese variazioni rilevanti, da segnalare possibili isolati rovesci sugli Appennini centro-meridionali e in Puglia. Massime in calo tra 27 e 31 al nord, tra 25 e 36 al centro, tra 20 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo

0: smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
1: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Yes, yes. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Yes, yes. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Kiss.
1: Sulle spiagge italiane c'è una nuova squadra di supereroi a quattro zampe. Si chiamano Tarta Dogs. I Tarta Dogs sono tornati anche quest'estate. Sono i cani dal super olfatto addestrati per individuare e per proteggere i nidi di tartaruga marina. Il capofila di questa squadra, ho visto la sua foto oggi in rete, si chiama Brum Brum ed è uno Springer Spaniel che insieme ai suoi colleghi va a perlustrare i litorali e grazie al fiuto millimetrico questi cagnoloni scovano le uova nascoste sotto la sabbia molto prima che possano essere calpestate o distrutte. È un progetto eccezionale nato dalla collaborazione fra Lega Ambiente e l'Ente Nazionale Cinofilia ed è la dimostrazione proprio perfetta di come la complicità tra uomo e cane possa diventare lo strumento più dolce e anche il più efficace per tutelare la biodiversità dei nostri mari.

questo ricchissimo in arrivo per voi che amate la buona musica, pezzo di storia della musica, questo del 1985, un brano che non solo appartiene a quell'epoca, ma quell'epoca l'ha letteralmente scolpita nella storia. Nell'85 questo brano diventava il simbolo di una generazione grazie anche al film The Breakfast Club e a quel famoso pugno alzato al cielo alla fine della storia. Ancora oggi basta sentire le prime note proprio per viaggiare nel tempo, è un inno per nostalgici, per i romantici, per chiunque balli ancora con i ricordi. Don't you forget about me, Simple Minds.

Sì, vero, grande history kiss, datato 1985, Don't You Forget About Me, Simple Minds. Lo so benissimo. Lo conosco bene l'effetto history kiss. Ogni volta che ne arriva uno epico come Don't You Forget About Me dei Simple Minds, c'è qualcuno che ringrazia con un messaggio al 347 490 0042 e ringrazia Radio Kiss Kiss per le emozioni, i ricordi, la possibilità di chiudere proprio il mondo fuori ed entrare in quella meravigliosa bolla, in quella dimensione parallela che la musica regala, no? È il nostro dovere, no? Nonché il nostro piacere farvi provare queste emozioni. Buonasera a tutti da Rita, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Ripartiamo con Merck & Cremont.

Prima Merck & Cremont, Partenope, poi Young the Giant, Cough Syrup del 2011 ed infine Pink, What About Us. A proposito di Partenope di Merck & Cremont, Napoli si sta preparando e si prepara ad inaugurare il suo primo museo subacqueo, un progetto unico chiamato Demersa Partenope. Proprio davanti al Castel dell'Ovo, a circa 30 metri di profondità, verranno immerse oltre 10 grandi sculture, opere che sono fatte in bronzo e in alluminio, fatte dalla artista Domenico Sepe, e diventeranno un tutt'uno con l'ecosistema marino, perché offriranno rifugio alla flora e alla fauna del golfo in un parco culturale acquatico in continua evoluzione. Un'attrazione bella non solo per i sub che potranno nuotare tra le statue, ma anche per tutti noi, perché grazie a un sistema di telecamere subacquee le immagini del museo sommerso saranno visibili in streaming direttamente dalla terraferma. Quindi è una bella esperienza che unisce arte e tutela del mare.

mai più. Un grande, grandissimo abbraccio a Noemi, protagonista, come sapete, di Un brutto spavento, con una caduta dal palco a San Salvo. Fortunatamente il primario dell'ospedale di Vasto oggi ha confermato che è tutto a posto, che il peggio è passato, nonostante il politrauma che ha subito da questa caduta. Quindi Veronica, con la sua solita grinta, ha rassicurato tutti sui social e ora l'attende un mesetto di riposo, come giusto che sia. Quindi forza Noemi, guarisci presto, la musica italiana e noi tutti di Radio Kiss Kiss ti aspettiamo a braccia aperte, perché sai quanto ti amiamo. Rimettiti in sesto, Leonessa. A voi buonasera, buon martedì sera, benvenuti su Radio Kiss Kiss e la musica più bella, che continua con un pezzo del 2018, ci riporta proprio all'estate del 2018, e lui è Mihail, il pezzo si intitola Who You Are.

0: Kiss Kiss a te che dopo anni di duro lavoro finalmente sei il capo e ti godi il panorama dai piani più alti. Kiss Kiss a te che da piccola eri timida e riservata. Oggi invece ami stare sotto le luci della ribalta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Kiss, kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

Bossa nostra Gaia su Radio Kiss Kiss. Niente musica nuova dunque per gli Oasis. È ufficiale perché Liam Gallagher ha spento definitivamente le speranze di tutti noi fan e ha spiegato con la solita modestia per quale motivo non uscirà mai più un nuovo album degli Oasis. Il minore dei fratelli Gallagher ha dichiarato di non essere pronto a gestire le critiche distruttive della stampa a meno che il disco non venda 100 milioni di copie già nella prima ora di uscita sul mercato. Ella, mamma mia, insomma, l'asticella delle aspettative è talmente alta che persino i due Bad Boys di Manchester preferiscono non rischiare, ecco. Comunque la nostalgia per gli anni 90 resta un business sicuro per quanto riguarda gli Oasis, considerato anche il successo stratosferico dei live della reunion dell'anno scorso, a patto però di continuare a suonare solamente i vecchi successi che, insomma, nessuno dice che non valga la pena comunque, anzi. Hoovophonic per voi ora su Radio Kiss Kiss. Questo è un brano del 2011, si intitola Anger Never Dies. Sì.

Brano molto intenso, molto profondo di Somber, nuovo singolo si intitola My Body Isn't Ready. Ha dichiarato Somber di aver scritto questo brano come una confessione aperta sulle proprie fragilità e soprattutto sul rapporto complicato che lui ha avuto con il suo corpo per tutta la vita, sempre appeso al giudizio degli altri. Non ha di questi problemi evidentemente Lenny Kravitz, che in una recentissima intervista ha spiegato proprio nel dettaglio tutti i segreti della sua forma iperperfetta a 62 anni suonati. Quindi ha parlato degli allenamenti, del suo stile di vita, di quello che mangia, in realtà di quello che non mangia, perché fra le varie cose che Lenny Kravitz ha detto, quella che più mi ha colpito è che lui non tocca cibo fino alle 3 del pomeriggio. Il metodo Kravitz, l'ho chiamato per una forma invidiabile, fare la fame, questo mega digiuno nemmeno intermittente, cioè proprio un vuoto di quasi 20 ore, però lui in realtà ha detto che non lo fa apposta e che semplicemente al mattino non ha appetito, che lo possino acciaccarlo. Io mi sveglio con una fame nera, quindi la vera notizia è che saltare la colazione trasforma noi comuni mortali in persone molto nervose, mentre trasforma Lenny Kravitz in un dio greco. Evidentemente prima del metabolismo conta la genetica.

Kiss in arrivo, e si tratta del nuovo singolo di Lorenzo Lupo, niente esattamente come quello che mangia Lenny Kravitz, niente. Brano in realtà nato da un'esperienza vissuta ad Amsterdam e a un fulmineo gioco di sguardi in una discoteca che evidentemente ha lasciato un segno profondo. Ascoltiamo Lorenzo Lupo, niente.

0: si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli. Kiss,
1: kiss. Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono. Kiss, kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679

0: anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Meglio morte. Kiss, kiss.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Ed era Olivia Rodrigo per voi su Radio Kiss Kiss. Allora, la scienza conferma quello che il traffico, il caldo estremo e lo stress ci fanno dimenticare, e cioè che noi nasciamo programmati per essere gentili, poi crescendo si cambia, no? Allora, questo nuovo studio ha spiegato nel dettaglio che l'altruismo nei bambini è un'attitudine proprio innata, che però va allenata, va educata per restare stabile nel tempo. In altre parole, gentili si nasce, poi chissà come e perché ci si trasforma in cinghiali. In cinghiali in autostrada, se quella gentilezza appunto innata non viene coltivata. Gli esperti di psicologia dello sviluppo spiegano che la cortesia non è solamente un dovere morale, ma è un vero e proprio vantaggio sociale. Insegnare quindi la gentilezza in contesti diversi è il segreto per far funzionare la collettività. Vedi quanti vantaggi. La buona educazione è evidentemente un investimento a lungo termine altamente redditizio. Ogni tanto ricordiamocene, nonostante il traffico, lo stress e il gran caldo. Essere gentili conviene a tutti, anche perché a ben guardare, sorridere al prossimo ci fa diventare inevitabilmente più belli e anche più simpatici, no? Avril Lavigne per voi, questa è

White Girl Wasted, nuovo singolo di Anna qui su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella, ma questo è universalmente riconosciuto, però io comunque lo ripeto perché sta scritto proprio nel contratto, quindi devo farlo per forza. No, scherzo, lo farei comunque perché è l'assoluta verità. 88 anni di analisi, centinaia di vite monitorate, una montagna di dati clinici, lo studio più lungo mai realizzato sulla felicità tata, condotto dall'Università di Harvard. Minchia, è arrivato a una conclusione sorprendentemente semplice, amici miei. A mantenerci sani e felici non sono i soldi, dinne un'altra, no, non è la carriera, ma è la qualità delle nostre relazioni interpersonali. E che scoperta che hanno fatto. Comunque, avere legami affettivi belli, profondi, sinceri, stabili, protegge veramente il corpo, il cervello dall'invecchiamento, riduce lo stress e persino la percezione del dolore fisico. Pensa te, insomma, la longevità si misura in base agli affetti e non al conto in banca. Mo, vogliamo dire le cose come stanno. Il conto in banca comunque è utile perché serve esattamente a pagarsi tutte quelle comodità per godersi in santa pace la propria splendida ma soprattutto lunghissima e soddisfacente vita.

La più fortunata delle innumerevoli fidanzate di Jason Key dei Jamiroquai è esattamente colei alla quale fu dedicata una canzone, questa che stiamo per accogliere, ed è l'History Kiss del 2001 che chiude l'appuntamento di oggi. Si tratta di Little L, Jamiroquai, per dirvi ciao, grazie per aver viaggiato insieme a me fin qui. Io vi do appuntamento a domani ore 19 per Portami a casa Kiss Kiss, per viaggiare verso sera scortati dalla musica più bella che ovviamente vi offrirà anche il mio amico Stefano Piccirillo, che arriva con Io tu e Kiss Kiss. Grazie a Gigi Fischetti in regia, da Rita buona serata e Kiss Kiss a tutti.

che Jamiroquai nel 2001 viveva nella sua bolla. Per lui era il 1970 con il funk dell'epoca, pubblicata nel 2001 Little L. Ma buonasera. Bacio alla bionda che è tornata Rita e che ritornerà naturalmente domani alle 19 per Portami a casa Kiss Kiss. Buonasera da parte di Stefano Piccirillo. Quando scorrerà nelle prossime tre ore un po' il film della vostra vita, perché sbloccheremo un sacco di ricordi, un sacco di emozioni, con 50 anni da festeggiare, con un anno una canzone, con l'inizio del martedì tra qualche minuto molto molto romantico e sentimentale, perché di scena saranno le canzoni d'amore che hanno fatto la storia della musica pop e non soltanto. Nominato pop, c'è l'hyperpop dei Pinguini Tattici Nucleari.

ricordi una, mi ricordi due, e lei ti risponde: ma come due? Dua Lipa, aggiornati e pronti via per partire questa sera con Io, Tu e Kiss Kiss martedì sera. Quelli affezionati lo sanno, prima parte dedicata alle canzoni d'amore più belle della nostra storia. Iniziamo a identificare la location: New York, un film, La febbre del sabato sera. Ma come, Stefano, si mettono a ballare quasi tutto il tempo? No, perché la scena finale, quella più importante, è interpretata da John Travolta, dove c'è il protagonista, appunto, Tony Manero, che si reca nel suo appartamento a Brooklyn e poi a Manhattan per incontrare Stephanie dopo una notte di pensieri nella metropolitana newyorkese. Ho esagerato, ho sbagliato, e poi bussa alla porta di lei, lei senza qualche remora apre e gli chiede: che cacchio vuoi? Cioè, hai capito quello che hai combinato? Possiamo essere solo amici. Lei gli prende la mano e lo guarda negli occhi: sei sicuro? Solo amici. Lì scatta una storia davvero incredibile, perché anche il guerriero della notte, anche l'uomo che ogni notte fa le 5 del mattino, all'alba della domenica si arrende. A cosa si arrende? Ad una storia d'amore.

Si possono dedicare tante canzoni d'amore, ma quando dedichi alla persona amata, o meglio ancora, la balli, How Deep Is Your Love, allora signori, stiamo parlando di un grande amore. Ascoltatrice e ascoltatore, se non hai provato emozioni con questa, se non ti senti innamorato anche da single con How Deep Is Your Love, espatria, perché cioè davvero, se non piangi di lacrime d'amore con una delle più belle, che pensate non doveva essere cantata dai Bee Gees, ma doveva essere affidata dai produttori della Febbre del Sabato Sera a Yvonne Elliman, chi è l'artista presente comunque nella colonna sonora con una canzone meravigliosa e intitolata If I Can Have You. Poi il produttore disse: vabbè, hanno fatto Night Fever, hanno fatto Stayin' Alive, hanno fatto You Should Be Dancing, facciamogli fare anche How Deep Is Your Love. E il successo è assicurato anche in Italia, Italia terra di poeti, di santi, di navigatori, di cantautori d'amore e cantautrici. Non mancano gli esempi legati alle love song. Francesco Renga uscì dai Team Uria e il testo invece della sua canzone, una delle prime da solista, parla di una promessa d'amore profonda ed emozionante. Cioè il protagonista chiede alla persona amata di essergli accanto per affrontare insieme quello che è il passare del tempo e i segni che questo lascia sul loro cammino. La quotidianità in amore. Lo so, la gioia dei viaggi e delle vacanze, dei fine settimana, delle notti insonni a fare l'amore e passione, insomma tutte le cose belle che caratterizzano un rapporto, ma anche la quotidianità e condividere quelli che sono i problemi della vita di tutti i giorni. Devo dire che è una promessa quasi matrimoniale questa canzone, che inizia con un accordo di chitarra pazzesco, poi arriva finalmente la voce di Francesco.

dove tutto ebbe inizio nella carriera solistica di Francesco Renga. Promessa d'amore, la vita quotidiana insieme, gioie e dolori da condividere per Ci sarai. Questa è Radio Kiss Kiss, il martedì sera nella prima parte di O tu e Kiss Kiss. Quanto amore, anche scritto la parte vostra. Prima ho fatto riferimento a Deep Is Your Love, che ha emozionato anche il single. Confermo che emoziona anche il single. E saluto Eli. Samu desidera essere salutato. Ciao Samuele, benvenuto in comitiva al 347 490 0042. Ci sono dei classici d'amore che vengono rivisitati. L'originale del 1966 fu realizzato dal mitico Percy Sledge, una delle voci soul più importanti di quell'epoca e non soltanto. Sto parlando di When a Man Loves a Woman, che nacque spontaneamente all'artista in Alabama dopo che lo stesso era reduce da una rottura con la fidanzata, una sorta di serenata molto importante, molto soul, per riconquistarla, e completata da Calvin Lewis e Andy Wright, che sono poi coloro che firmano i credits di una delle canzoni più belle dell'amore nei secoli dei secoli. Chiaramente rifatta più volte e fece notizia la cover del 1991. A parte di un uomo che cantava solitamente tanto rock, anche con una voce particolarmente profonda e allo stesso tempo graffiante. Ma sentite che ugolo d'oro Michael Bolton, la sua versione di When a Man Loves a Woman.

0: Merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
2: Kiss, kiss.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Kiss, kiss.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Kiss, kiss.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Brividi come fosse qui Angelina Mango con questo finale, accompagnata da Marco Mengoni con questo canto d'amore che è una cavalcata dei sentimenti. Qualche scia, qualche vibe rispetto al primo quarto d'ora dedicato alle canzoni d'amore più belle che hanno fatto la storia di Radio Kiss Kiss. Ad esempio su Michael Bolton abbiamo messo la cover di When a Man Loves a Woman, un vibrato favoloso, mi scrive Giovanna, quando un uomo lo fa bene, oserei dire grande uomo, Michael Bolton. A proposito di When a Man Loves a Woman,
2: ma possibile che questa musica mi ricorda anche una versione dei Platters che mio padre e mia madre ballavano stretti stretti, carucci carucci?
1: Allora ti rispondo subito, c'è un errore, di un piccolo errore naturalmente di memoria collettiva legata alla canzone When a Man Loves a Woman con i Platters, che si sovrapponevano nella memoria degli anni 60 al gruppo di Tony Williams per una canzone intitolata The Great Pretender, che poi è stata reinterpretata da Freddie Mercury come molti sanno, ma sono due canzoni differenti e due origini differenti. Comunque ricorrente confondere i Platters appunto con la voce di Percy Sledge. Nessun problema, caro mio amico Rick, e abbiamo spiegato anche questa confusione legata a due grandissime canzoni. Imon, da qualche estate fa con Fuck It.

Che anche il DNA della comitiva tra di noi si stabilisce un rapporto da anni, dalle 21 alle 24, di confidenze, di tante cose che si dicono gli amici solitamente la sera a cena o bevendo qualcosa insieme. E saluto davvero con tutto il cuore Carmine dalla provincia di Caserta. Stefano, buonasera. Ma solo a me tutto questo romanticismo non mi fa nulla. Premetto di dire che ho una fidanzata da quasi 18 anni. Forse mi rendo conto che è meglio single. No, probabilmente è un periodo, può capitare in un rapporto così lungo, un periodo di stanca, e quindi innaffiare al momento giusto e parlarne, forse, te lo dice un amico, potrebbe essere qualcosa di importante. Importantissima la ricorrenza di questo 21 luglio 1990 a Potsdamer Platz a Berlino. Suonano i Pink Floyd.

Roger Waters tenne lo storico concerto The Wall dal vivo a Berlino per celebrare la riunificazione tedesca e durante l'evento un gigantesco muro di oltre 25 metri fu costruito sul palco e poi simbolicamente abbattuto davanti a circa 250.000 spettatori. Quale canzone migliore che The Wall, firmata dai Pink Floyd. Tra poco vi metto un New Kiss. Subito c'è Ed Sheeran con Azizam.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Kiss Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio K.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.